0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita.

0: gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia?

0: per me può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile.

0: Facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione, in casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma?

0: più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
0: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo.

È l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP.

Quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno, o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico

0: sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
1: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto che è la Water Agility Dog per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
2: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto, quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi
1: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto.
1: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
1: Allora Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
1: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno.
2: Certo.
1: Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
1: Importante, importante.
2: Sì, sì.
1: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Caniagati TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati

0: ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata. Prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari. Non rispondono del reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata ancora alla cronaca con l'arresto nel Salernitano Capaccio Pestum di un 25enne accusato di apologia di fascismo. Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzata all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale.
2: con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità, il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
0: Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del nucleo operativo sociale della polizia locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggior afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta. Si chiede maggiore sicurezza.
3: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota, rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro, riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
0: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
4: Prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di partner, familiari ed ex compagni. Tra i provvedimenti eseguiti, un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne condannato per lesioni aggravate commesse ai danni della propria fidanzata. Un secondo intervento ha riguardato un giovane destinatario della misura cautelare.

0: cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata minorenne con applicazione del braccialetto elettronico, perché indiziato di lesioni, percosse e violazione di domicilio. Ai domiciliari è finita invece una donna ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Inoltre la questura ha eseguito un'altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, sempre con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni dell'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico, sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al super

0: Mercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi, apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
2: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, l'H risonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, lo screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.
0: Da una radiologia che apre a un ponte, è un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano, tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai è chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
3: Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
0: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, nidi e micronidi ambito S10, aperte le iscrizioni.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
0: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici e di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto nelle famiglie e nei bambini, ha conquistato appunto la Certosa di San Lorenzo a Padula. Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.
2: Innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa

0: croce in ferro, è innalzata su Serra Nudo, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini e residenti di Corleto Monforte. Altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
1: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli 8 marunari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati. Un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla Chiesa Madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valodidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: 60 gradi, siamo arrivati alla prova 1-1. Come avete visto, due Porsche in partenza che vanno a fare la sfida uno contro uno per avere praticamente delle batterie di qualificazione per poi arrivare alla finale per avere i tempi migliori. È la prova finale di questo trofeo Busi. Praticamente hanno fatto e hanno finito tutte le prove nelle varie situazioni che avete visto sul quanto sono nelle aziende e nella cava dove ci sono state le prove, e adesso questa sfida avvincente uno contro uno riesce a stabilire i migliori che poi arriveranno alla finale, avremo un vincitore. Come è andata?
1: Bene, bene, sempre bello vedere amici, divertirsi insieme, poi va bene la classifica, come sempre, facciamo la prossima volta.
0: Oggi ti ho visto su una vettura molto più tranquilla, quindi eri meno sotto ansia e stress, perché la Lambda non è certo un'auto facile.
1: Neppure la MG, direi che questa è veramente tutto un altro comfort, perciò in effetti sono più rilassata rispetto alla Lambda, anche se come sempre sono sempre macchine divertenti. Però oggi sì, l'abbiamo presa in tranquillità in tutti i sensi.
0: Avete sentito il divertimento e il sorriso che c'è sempre, perché la bellezza di il gruppo Vacanze Piemonte, come li chiamo loro quattro, perché tra loro e Carlo e Marzia siete voi il gruppo Vacanze Piemonte.
1: Eh sì, noi siamo, allora la viviamo proprio con tanti amici, è la cosa bella. Io poi è logico, qualcuno a volte mi dice vabbè, ma devi essere anche, va bene sì, anche la classifica, però davvero la cosa bella di queste manifestazioni è vedere tanti amici, divertirsi insieme e fare il tifo anche per gli altri, che è importante, perché chi è più bravo di te è giusto che vinca, perciò insomma, però ci proviamo sempre, noi non molliamo,
0: lo spirito giusto, grande, brava. Famiglia riunita, come sta andando, come è andata?
2: Abbastanza bene, dai, abbiamo tenuto la nostra media, quindi abbastanza bene. Purtroppo non siamo nei primi 16 per fare la sfida, però dai, noi contenti.
0: Direi che comunque questa è sicuramente più, la Francis Lombardia è più tranquilla che non l'auto mille miglia.
2: Ma sicuramente, infatti appena sono salita su questa macchina ho detto, ma com'è liscia, tranquilla, non sembrava vero?
0: Allora, abbiamo sentito tensione pre-gara, prima stacca i numeri, però... Poi vi ho visto sorridenti, quindi vi stavate divertendo.
3: Ci siamo divertiti perché tra l'altro è una bella... È una bella...

0: la manifestazione. Tanto è vero che già dall'anno scorso ha fatto un salto di qualità veramente non indifferente. Bene, bravi, e speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella e con più macchine, che hanno più sfide, che è quello che ci vuole, insomma. Ecco.
1: Completiamo la famiglia che abbiamo visto loro con lo splendido T1. È un T1 fantastico, li abbiamo visto proprio molto scialle. Mi aspettavo che partiste nella cava, andaste a fare il picnic e invece siete ritornate all'ovile, quindi vuol dire che non avevate abbastanza cibo?
2: No, assolutamente no, ci rifuciliamo ora. Allora forse da fuori si notava, ecco, questa...
3: Goliardia
2: totale. Sì, tranquillo, però guidarlo non è stato semplice, devo dire, soprattutto sui tornati è stato abbastanza impegnativo. Comunque siamo arrivati a destinazione, bellissimo, una bellissima esperienza.
1: Quindi,
2: bello,
1: da rifare.
2: Bellissimo. Sì, assolutamente sì.
1: Ormai il morbo Andrea l'hai messo e quindi è pericoloso, perché padre e figlia è il primo equipaggio, ma il secondo equipaggio è alle porte.
2: Sì, mi sa di sì, anche se noi il nostro equipaggio è un po' più
1: frizzantino,
2: un po' frizzantello, ecco, sì. però va bene.
1: Infatti vi vedevo la volta, cioè già l'anno scorso in Mille Miglia vi vedevo belli carichi, e quindi vediamo che c'è qualcheduno che si sta divertendo nel drifting, ce n'è già stato in provincia, quindi lasciamo perdere, quindi divertimento quello è stato comunque totale.
2: Assolutamente sì, divertita, visto tra l'altro luoghi carini, belli, che sono qua vicinissimi e non vediamo mai, no? E questa è stata l'occasione, è stato perfetto.
1: Bene, bravissime.
2: Grazie.
1: Siete divertite, avete avuto, adesso siete già pronte per rientrare, cos'è, andate verso la Costa Azzurra?
4: Sì, magari sarebbe fantastico, invece andiamo verso Gavardo, ci accontentiamo.
5: Andiamo indietro.
1: Vi a Menton, dai.
4: Esatto, dai.
1: Comunque divertite, com'è andata?
4: Bene, è andato bene, molto bene quest'anno, che hanno integrato i più percorsi e anche Serle, è stata molto carina, organizzata molto bene, ci è piaciuta.
1: Anche verso Gavardo, quindi verso casa,
4: sì,
1: vi siete sentite a casa, quindi lì vi siete scatenate.
4: Esatto, ci siamo sentiti a casa, quindi anche col pezzettino e anche in Aspireco, tante prove quest'anno, quindi ci è molto piaciuta.
1: La driver com'è andata?
5: Era un po' che non facevamo una gara insieme, siamo un po' fuori allenamento, ma siamo state comunque sempre fantastiche.
1: Quindi sorridenti, quindi vi vedo che vi siete divertite, brave!
4: Grazie mille!

0: conclusione di questo splendido trofeo Busi Group organizzato dal CAMEB dell'amico Paolo Mori, direi che è stato un trofeo, grandissime soddisfazioni, grande partecipazione, no, meglio di così non poteva andare quest'anno.
1: Sì, Roberto, siamo veramente soddisfatti perché grande partecipazione, bellissime macchine, bellissime le supercar che hanno fatto anche da cornice a questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare in modo particolare la famiglia Busi che anche quest'anno ci ha coinvolto in questa organizzazione di questa gara. Speriamo in un'edizione prossima, sicuramente miglioreremo qualcosa, miglioreremo.

0: Beh, direi che la vostra professionalità l'avete dimostrata, perché tutti i partecipanti sono stati stracontenti e soprattutto il percorso che avete pensato su attorno a 70 km, ma soprattutto pieno di prove, e che è quello che piace ai partecipanti.
1: Sì, infatti abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo, che comunque i partecipanti, ecco, piace fare strada e piacciono fare comunque anche le prove, piacciono.
0: Cinema Motori a 360 gradi, siamo arrivati alla conclusione di questo terzo trofeo Busi, veramente un trofeo che ha dato grandi soddisfazioni per i numeri, per la partecipazione e il divertimento. Allora, Mirko, direi che è stata una bellissima giornata e soprattutto tanta partecipazione per i vostri progetti di charity.
2: Esatto, siamo molto soddisfatti perché c'è stata una presenza ottimale e anche con equipaggi di alto livello, perché per arrivare nei primi 10 bisognava girare sotto i 5 e questo vuol dire che la partecipazione è di grandi professionisti, per noi questa è una grande soddisfazione.
0: Ho sentito che quest'anno le prove che avete fatto sono state veramente apprezzate, perché oltre che essere ovviamente più numerose, ma soprattutto belle impegnative, quindi ci avete messo proprio del vostro per mettere in difficoltà i partecipanti.
2: Sì, esatto, siamo partiti con gli anni precedenti con poche prove, quest'anno abbiamo aumentato perché erano 45 prove e impegnative, con uno spostamento diciamo breve, perciò eri sempre in gara, e il bello di queste gare è proprio la competizione, rimanere sempre con un'attenzione molto alta.
0: In chiusura direi che la bellissima soddisfazione abbiamo sentito dalle parole di una delle vostre referenti per il pozzo che avete realizzato in Africa, direi 3.000 persone che pensano anche a voi e ne volete aiutare ancora di più con quest'anno.
2: Sì, esatto, questo è stato un trofeo realizzato per la beneficenza, dove l'anno scorso è stato realizzato questo pozzo in Burkina Faso, e adesso aiuteremo i ragazzi appena nati, dai bambini che avranno un giorno, per arrivare poi a quello che è la parte dell'allattamento con del latte artificiale.
0: Bene, avete sentito, un trofeo Music Group che è veramente un charity come trofeo, come spirito, e la grande partecipazione è, oltre alla grande amicizia data alla famiglia Busi, ma soprattutto per anche fare beneficenza. Grazie, quindi allora all'anno prossimo.
2: Grazie, arrivederci l'anno prossimo, dobbiamo aumentare il numero. Grazie a tutti e alla prossima.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo.

0: le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete...

0: permette di disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Incasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Incasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Incasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi

0: vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare

0: al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete

0: un montascale in casa. Scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da
3: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amanti del karting e ben ritrovati in questa super puntata nuova di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo non con un pilota, non con un team manager, ma con un motorista che sta scrivendo le pagine della storia del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo oltre, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco o le capoto, ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, è un grandissimo personaggio adesso come motorista, è stato ex pilota, amico, e quindi gli auguriamo noi tutto il bene perché sta facendo una carriera molto molto importante a livello motoristico.
0: E poi ancora naturalmente l'immancabile, il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao Ricky, ciao Matteo. Sì, beh, ha detto giusto Matteo. Io voglio soltanto aggiungere solo, se si diventa un buon motorista è perché si è stato anche un buon pilota, non è, almeno uno riesce anche a capire le esigenze del pilota quando scende, se come deve funzionare più o meno il motore.
0: E di questo ne parleremo a lungo, glielo chiederemo anche al nostro super ospite. È con noi Flavio Sani della Sani Competition.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie allora, per l'invito. Flavio,
0: allora, i miei compagni di viaggio hanno già svelato tanto che eri un ex pilota, che e poi questa è una domanda che infatti ti volevamo fare: quanto è contato nella tua diciamo carriera essere un pilota, per oggi essere un super motorista? Ma ci arriveremo piano piano. Io inizierei a parlare di Flavio Sani pilota. Che ricordi hai?
3: Ricordi bellissimi. Fra l'altro mi piacerebbe ancora poter fare qualcosa, sinceramente, tant'è che vediamo se compatibilmente, insomma, gli impegni di lavoro e quant'altro, dopo il mondiale mi piacerebbe potermi allenare per fare la gara a Vegas, il Super National a Vegas. Chiaramente durante poi la stagione sportiva è impossibile perché gli impegni, insomma, di lavoro non me lo permettono, però insomma la passione è sempre tanta e sì, credo che è una cosa che non passa mai, se ce l'hai nel sangue rimane per tutta la vita.
0: Ma correresti con i tuoi motori o con quelli di qualcun altro?
3: Ma allora, sinceramente mi piacerebbe poter farmi assistere da qualcuno in modo da poter rompere le scatole come fanno tutti, no? Tutti gli altri. Tutti. Allora, anch'io mi potermi lamentare e dire: ah, ma il motore non va, non gira, non parte sotto di qua. No, a parte scherzi, no, ovviamente sì, mi piacerebbe poter correre anche con me, perché non ho, l'ho provato una volta.
0: Ah, sì?
3: Il motore mio, sì, veramente. Quindi diciamo l'ultima evoluzione, diciamo, perché poi chiaramente nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione della performance. L'ultimo ritrovato mi è capitato di provarlo solamente una volta a Lonato qualche mese fa, ma tipo due giri, che poi si è messa a piovere, quindi niente. No.
0: Bene, ma senti Flavio, una curiosità: quando hai deciso di attaccare il casco al chiodo e quindi abbandonare l'idea di un Sani pilota e sei diventato motorista?
3: Allora, tutto è nato nel 2019. Diciamo che, allora, io ho corso per 20 anni, ho corso tantissimi anni Birel, poi ho avuto una parentesi un anno con CRG, con Modena Kart, dopodiché sul suggerimento di mio padre, che comunque cominciavo a avere una certa età.
0: È lui?
3: No, questo è il signor Karel Jarosz, Sì, che è praticamente l'inventore dell'anemometro che avete pubblicato l'altro giorno, che è uno strumento che insomma hanno usato varie case costruttrici anche nel mondo mondiale, Yamaha e quant'altro, che permetteva di poi dopo magari parleremo della tecnica, insomma, permetteva di vedere alcune cose. E sul suggerimento mio padre presi la rivendita della Maranello Kart, misi su un piccolo team, avevo po' di clienti, non tanti, e da lì l'esigenza poi appunto del fatto

0: dei motori, perché non sapendomi più dove sostanzialmente dove potermi anche fidare un po'. Per quanto riguarda la parte motoristica, dopo una parentesi, insomma, con alcuni preparatori, ma era diventato anche proprio la parte logistica ingestibile, cioè nel senso vai e vieni, porta i motori al banco, ritorna. Era diventata veramente un'impresa difficile da gestire. Quindi mi sono detto: o smetto tutto o mi organizzo. E ovviamente la risposta, la scelta è stata la seconda, e quindi a quel punto lì mi sono strutturato. Nel 2019, diciamo durante tutto quell'anno lì, è stato fatto il banco prova, è stato fatto in casa, quindi tutta la parte di, diciamo, di carpenteria. L'elettronica ovviamente invece è stata acquistata.
1: Vediamo adesso
0: E
1: il banco prova,
0: sì.
1: Fabio.
0: Sì, poi tutta la parte di cabina, perché il banco è ok, c'è il banco, ma poi per far funzionare il banco c'è tutto appunto il discorso della reazione,
1: Certo.
0: discorso rumore e quant'altro, tutta la parte elettrica, insomma, è abbastanza complesso. E mi ricordo benissimo la prima tirata sul banco prova, la feci il 24 dicembre del 2019, quindi considero un po' quella data lì, diciamo, il momento in cui è iniziato il percorso da motorista, ecco.
1: La vigilia di Natale è partita la Sani Competition. Ma
0: Esattamente.
1: posso dirti, ti sei fatto un gran bel regalo perché poi in pochissimi anni hai scalato l'Everest e sei arrivato a conquistare due campionati europei, due titoli di campione del mondo. Ora ti vorrei riportare al 2024, al tuo primo campionato europeo.
0: Sì.
1: Cosa si riprova a vedere queste immagini con un tuo motore Sani che sfreccia davanti a tutti?
0: Allora, quel weekend lì è stato un weekend un po' particolare che mi ha lasciato, sinceramente, un sapore in bocca un po' agrodolce, diciamo così. Perché da una parte c'è stata la conquista appunto del titolo europeo con Spirgella in KZ2, ma dall'altro c'è stata la perdita del campionato europeo in KZ1 con Senna per un punto, per il giro veloce.
1: Ah, sì, è vero, mi ricordo
0: Quindi
1: questa cosa.
0: è stato un weekend, esatto, un po' dal gusto un po' amaro, onestamente. Non sono riuscito, se devo essere onesto, a godermi appieno la il successo in Z2 per via delle Z1. Perché perdo per un punto per il giro veloce, oltretutto, insomma, un po' scoccia.
1: A voglia.
0: Però queste sono le corse, queste sono, cioè, è lo sport in generale, quindi lo accetto come è normale, come è giusto accettarlo, e si fanno gli onori ai vincitori, come è giusto che sia.
1: Che tra l'altro poi subito qualche settimana dopo è arrivata per te e per il Team Sodikart il campionato del mondo, questa volta nella massima espressione del karting, la KZ1, il mondiale è quello che, diciamo, passami il
0: Quello che
1: termine,
0: conta,
1: quello che conta,
0: quello che
1: ecco.
0: conta, quello
1: Quindi
0: che è un sogno, che onestamente all'inizio di questa avventura chiaramente era una cosa che per me era impensabile. Però ci tengo a dire una cosa, che certi risultati,
1: Scusa Flavio, la
0: sono.
1: regia tempestivamente ha fermato l'immagine qui perché sulla pancia del pilota, come vedete, una bella scritta Sani Competition.
0: Sì, questo è fu un'idea di Paul Bisaglion che insomma mi ha fatto il regalo di mettere sulla tuta del pilota, insomma, a lettere cubitali il
1: Il
0: mio
1: tuo
0: marchio,
1: marchio.
0: e lo ringrazio per questo. No, ma proprio per questo, cioè, vorrei puntualizzare su un aspetto che credo sia molto importante.

0: Certi successi nello sport, ma anche insomma, poi in generale, tante volte anche nella vita, sono frutto di più componenti che si sommano. E io i successi che ho avuto, senz'altro, è una parte è anche merito mio, ma è anche merito del team, dei
1: Certo.
0: piloti. Cioè di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme e certi risultati non li ottieni solamente con una componente. Le componenti sono tre, appunto, il motore, il telaio e il pilota. E se non ci sono tutte al
1: Io direi
0: 100%,
1: anche quattro,
0: i
1: la
0: campionati del
1: fortuna.
0: mondo non si... Anche quattro? Quali, Matteo? Ah, un po' la
1: La
0: fortuna,
1: fortuna.
0: vabbè, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Beh, se vogliamo poi anche raccontare un po' la mia storia. Io credo di essere stato sì, anche ripeto, bravo forse su degli aspetti di aver avuto dei meriti, ma ho avuto anche fortuna. Perché nel mio percorso ci sono stati dei momenti, delle tempistiche, cioè ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto, che mi ha permesso di poter appunto emergere, di poter lavorare con la squadra ufficiale Sody Kart. Che di conseguenza mi ha permesso di avere piloti forti e insomma è via via. È l'insieme di
1: Però,
0: tutte le
1: Flavio,
0: cose.
1: sei molto molto umile, però la fortuna uno dico se la costruisce e soprattutto perché comunque con Sauro, anche Riccardo, ma io in special modo con la pagina mi scrivono in molti di qua e di là e non faccio nomi, ma da piloti comunque di un certo calibro parlando, tutti dicono che comunque i motori tuoi hanno qualcosa in più e quindi va dato anche atto perché altrimenti non avresti fatto questo percorso. Ci siamo sentiti per telefono, poi te l'ho detto chi era questo nome, chi è rimasto meravigliato, quindi hai trovato qualcosa in più di altri che comunque ti fa emergere, perché altrimenti i successi, ok la fortuna, ok i piloti, ok il team, ma attualmente sul karting quello che affianco diciamo alla destra conta molto.
2: Sì.
1: Ecco, ma scusate ragazzi, però fatemi entrare anche a me nella partita.
2: Io non capisco niente di motori. Teo, tu dici che Sani c'ha qualcosa in più, ma io voglio sapere cos'è questa cosa in più.
0: Io cerco sempre di essere estremamente onesto e quindi lo sarò anche con voi. Io credo che negli anni scorsi, per il lavoro che è stato fatto, avevo un piccolo vantaggio, quello sì. Questo vantaggio ovviamente, secondo me, nel corso di quest'anno si è un po' assottigliato. Vedo, anche per dire nell'ultima gara che c'è stata a Sarno, veramente un livello molto simile di tutti i motori in questo momento. Perché è normale, perché comunque se uno vince, gli altri poi lavorano per arrivare, è una cosa che è normale. Quindi ovviamente c'è sempre una rincorsa continua a uno sviluppo. Quello che è difficile fare oggi su questi motori 125, parliamo del KZ, dove il motore ha uno sviluppo che sostanzialmente ormai è ventennale, se non di più. Non è semplice poter fare qualcosa di meglio. Quello che io ho fatto nel corso di questi anni è stata semplicemente la cura di tanti piccoli dettagli che messi insieme hanno fatto in dei momenti un po' la differenza. Però tante volte nel pensiero comune delle persone credono che ci sia, no, un qualcosa di speciale che possa dare un cavallo di più o fare una differenza incredibile. Non è assolutamente così. È veramente la somma di tante piccole cose messe insieme che ti fanno vincere la gara per quel zero virgola. È il metodo di lavoro che hai quando sei in pista, sommato a quello che è il lavoro a casa. Conoscere bene il proprio materiale credo che sia una cosa fondamentale, perché questo poi, fa sì che la messa a punto in pista sia più precisa. Essere stato pilota, come dicevate voi prima, credo che mi abbia concesso un vantaggio, perché magari certe sensazioni, certi feeling, se non avessi fatto il pilota, probabilmente, o anche semplicemente il dialogo col pilota stesso, sarebbe più difficile, o magari non mi permetterebbe di capire a fondo, ecco, magari certe spiegazioni. Ecco, questo credo sia stato il segreto delle mie vittorie. Non c'è
1: Flavio,
0: una cosa in particolare.
1: una domanda al volo, scusate, visto che sei stato pilota, i primi motori che magari erano destinati a altri piloti, quando li preparavi? Perché sappiamo chi magari ha più passaggio, chi un po' più sotto, chi allunga di più. Te li sei magari lavorati per come piacevano a te oppure diversamente?
0: No, allora io quello che ho sempre cercato di fare, cioè il mio metodo è sempre stato un po' questo qui. Il motore si fa a casa. Si fa a casa perché, come ho detto prima, si lavora sui dettagli e le differenze sono talmente piccole che anche il pilota più bravo, per quanto possa essere bravo, non riesce a darti un feedback così preciso. Quindi lavoro a casa, al banco prova, al flussometro, dove si capisce l'indirizzo del motore, quello che è il range d'utilizzo, come ti puoi spostare. E dopo in pista cerchi di cucire il vestito sartoriale su quello che è l'esigenza del pilota. Perché? Perché magari c'è un pilota che raggia un po' più le curve. Quindi diciamo che anche se il motore lo prende, cioè non lo prende, nel senso, se fa raggia un po' più la curva, il motore scende un po' meno di giri, quindi magari il motore invece di essere a 9,6 lo prende a 9,8 o 9,9, e quei 300 giri di differenza fa sì che lui non si lamenti del basso, del sotto, mentre un pilota che tende a tirare più la staccata, a fermarsi di più a centro curva, proprio stile KZ, e ripartire. Se non ha il motore, quando va a cercarlo, gli manca il primo spunto, lo mette in difficoltà. Quindi è più quello. Però, ripeto, lavori a casa, conosci il materiale, quando conosci il materiale fai gli aggiustamenti in pista. Però sono rifiniture, il lavoro grosso viene fatto a casa.
2: Quanti motori ha oggi in a noleggio Flavio Sani durante un weekend di gara?
0: Dipende dalle gare, dipende dalle gare. Possono essere dai quattro piloti fino ad arrivare, il massimo che ho fatto sono stati 24. All'europeo settimana scorsa erano 18 piloti, all'italiano la settimana prima 15. Diciamo
1: Porca miseria.
0: che oscilliamo mediamente dai 7 ai 12 di media, più
2: Beh, dai,
0: o
2: comunque
0: meno.
2: vuol dire che, insomma, oggi per vincere le gare bisogna avere nella parte destra un Flavio Sani, cioè
1: E
2: ti aiuta.
1: quell'adesivo giallo fluo che ricorda qualcuno, come gli avevo detto.
0: No, sì, è vero, è vero,
1: Oh, a me mi ha dato
0: è vero.
1: quell'impressione, Flavio, veramente.
0: È vero, è vero, è vero. Ah, beh, lui ha fatto scuola.
2: Vediamo se la regia lo.
0: Lo possiamo dire tranquillamente. Beh, Sauro forse ci ha corso.
3: Con chi?
1: Non lo so.
0: Con
1: Con Tech,
0: Savard.
1: Tech Sauro.
3: No?
0: Ah, non c'è.
3: No,
0: Ah,
3: io ho fatto solo due test in Top Kart e poi avevo il figlio, non mi ricordo come si chiama.
2: eccolo qua. La regia prontamente ha trovato l'adesivo incriminato giallo sul
0: Sì. Certo,
2: musetto, che poi lo usi anche sui motori, giusto?
0: sì, certo, sì.
3: no, io la mia vita, la fortuna di aver corso con i motori di Savard quando erano in momento giusto, non ce l'ho avuta mai, perché purtroppo
0: Ah.
3: io ero quello che subiva tutte le scelte delle aziende e dovevo per forza correre con quello che c'era.
0: Sì, io credo che lui sia stato, cioè oggi diciamo che ho qualche nozione tecnica in più, credo che sia stato un personaggio che ha veramente alzato l'asticella. Perché Al di là che poi le persone, magari tanti, cioè, non me ne vogliano, perché lo so che questo scatenerà magari anche un po' di polemiche, però io correvo, all'epoca correvo, e era veramente imprendibile, e quello che lui ha fatto lo usiamo tutt'oggi. Faccio un esempio, ma sì, perché faccio un esempio, cioè il pacco lamellare ravvicinato, come stiamo usando oggi, fece Savard, e lì il motore, insomma, ebbe un bel salto di qualità. Anche dentro, come è fatto, insomma, alcune cose, delle lavorazioni all'interno del cilindro, insomma, le aveva fatte lui. Lui veniva da un'esperienza delle moto, e poi tutti dicevano che non era in regola, ma io onestamente, quando correvo, non mi ricordo tante volte, ripeto, correvo, non mi ricordo tante volte che l'hanno squalificato, onestamente, forse sì, qualche volta. Ma non, forse non l'hanno mai squalificato, forse una volta, sì. Mi ricordo io a Sarno, ma non sono sicuro, ma diciamo che lui aveva delle particolarità che poi sono state abolite dai regolamenti, quindi non si potevano più fare, ma fino a quel momento non si poteva dire che era fuori. Aveva portato delle innovazioni, poi delle innovazioni sono state per regolamento abolite, e quindi non le poteva più usare. Questo ha portato nel corso del tempo poi chiaramente a un pareggiarsi delle performance rispetto agli altri, fino a parificarle.
2: Ascolta Flavio, veniamo all'Europeo 2025, eccoci qua con le immagini pronte, insomma hai messo un'altra ciliegina sulla torta nel tuo palmarès con questo Europeo CFIA.
0: Con Max, con Orlov, ha fatto una stagione incredibile, ha vinto credo tutto quello che poteva vincere, ha fatto sempre pole, manche e finale, no, incredibile. Poi lui è fortissimo, è super veloce, ha fatto una stagione assurda, e ha vinto sia l'Europeo che ha vinto anche la Coppa del
1: World Cup, scusa, perché World Cup di mondiale KZ2, poi ci iniziano a scrivere non è mondiale, sappiamo come esatto. Si social e tutto quanto,
0: esatto, che World Cup KZ2, quindi ha vinto sia l'Europeo sia World Cup KZ2, sì,
2: ecco, poi arriveremo al mondiale, diciamo quello della KZ1, che hai vinto ancora con Senna a Franciacorta. Prima però ti volevo chiedere una cosa, siccome ci hai parlato un po' di piloti eccetera, c'è un pilota nel cuore di Flavio Sani con il quale piacerebbe collaborare, o ti vanno bene i tuoi per il momento?
0: Allora, io sono onesto, io non potrei chiedere di meglio, cioè se io dovessi scegliere, cioè avere la possibilità di scelta di prendere alcuni piloti, prenderei quelli che ho, quindi mi ritengo estremamente fortunato e felice, quindi no. Poi ci sono anche altri piloti fortissimi, attenzione, non sto dicendo questo, che sono assolutamente di livello, e non gli manca niente rispetto anche a quelli che ho io. Però se dovessi scegliere dei piloti per tutta una serie di caratteristiche, che poi alla fine un pilota non ha, cioè non è solo prestazione pura, no? Poi anche carattere, il sistema di lavorare, la persona, cioè quello che poi alla fine fa la differenza, perché con le persone poi sei sempre a stretto contatto e ci lavori tutti i giorni, è importante che ci sia dialogo, che ci sia rispetto, fiducia.
2: Certo.
0: Perché questa è la prima cosa, se non c'è, ma è come con i team, se non c'è fiducia è inutile lavorare insieme, è meglio che le persone prendano strade diverse, perché è già estremamente impegnativo, è un mondo ultra competitivo, perché facciamo le gare. E se non c'è la fiducia da entrambe le parti, secondo me non sai, nasce sempre la solita diatriba del motorista che dà la colpa al telaio, del telaista che dà la colpa al motore o al pilota.

0: sostanzialmente si crea solamente un sacco di polemiche non costruttive, i risultati non arrivano e basta. Invece si dovrebbe cercare di essere uniti anche nei momenti difficili perché esistono, ci sono, arrivano. Sono sempre cicli. È difficile che qualcuno, non si è mai visto che qualcuno vince all'infinito, no?
1: Ma
0: Ma
1: certo.
0: perché è una normale conseguenza, perché quando qualcuno vince, gli altri lavorano per fare meglio e poi a un certo punto arrivano. Quindi te a sua volta uno deve lavorare per ritornare al massimo. Però ecco, ci deve essere di base la fiducia e la volontà di lavorare insieme anche nei momenti di difficoltà.
1: Flavio, ti vorrei fare una domanda prima che parte Mughini con quelle tecniche. Allora, tempo fa, pure quando correvo io, anni fa, non so se è una cosa vera o no, ma parlando con un preparatore, molte volte mi diceva che il telaio, le vibrazioni sul motore conta molto. Tu stai lavorando con la soldi ufficiali, adesso sei entrato in Tony Carter. Questa cosa è vera o no? Cioè, tu appoggi un motore su un tipo di telaio, un altro, ti può cambiare
0: Allora,
1: l'erogazione, non so che la funzione è vera?
0: io ti riporto la mia esperienza personale, poi la verità non lo so qual è. Io non ho mai avuto questo tipo di problema. Cioè,
1: Infatti mi sembrava.
0: se c'è un qualcosa, che a volte è capitato magari dei problemi, è perché c'è qualcosa che magari non è montato bene, o ci sono delle componenti che fanno sì che va in risonanza, in vibrazione il carburatore, il motore, ma se tutto è montato giusto, io non ho trovato differenze tra i vari telai. Cioè non è...
1: Scusa.
0: No, prego, prego.
1: No, io ti vorrei fare un altro tipo di domanda. Sappiamo che i costruttori sono tante volte, passatemi il termine, delle prime donne, no? Come mai? Cioè, tu non hai problemi a lavorare un po' per la Sodi, un po' per la Tony o i team principal? Stai già ridendo. I team principal, insomma, storcono un po' il naso.
0: Ma allora,
1: Sinceramente, eh?
0: no, beh, sinceramente, allora, credo che tutti vorrebbero un po' avere
1: Esclusiva.
0: l'esclusiva, diciamo così. Però io ho la fortuna di lavorare con persone, cioè con imprenditori a un certo livello e capiscono le situazioni. Vedo che mi danno fiducia e beh, sì, forse in cuor loro è possibile che vorrebbero un'esclusiva o che lavorassi solo con loro. Però no, cioè, dover dire che mi hanno fatto pressioni o magari hanno fatto richieste particolari, no, quello no, quello no. Poi
1: Ok.
0: può darsi, nel senso, magari dovresti chiedere a loro, più che a me, non lo so.
1: Però possiamo dire che la Tony Carter dopo tanti anni di Vortex adesso usa ATM e il preparatore è Flavio Sani.
0: Vabbè, quello è stato sinceramente allora, prima di tutto assolutamente inaspettato. Quando il signor Robazzi mi ha chiamato, cioè, onestamente non... Cioè, mi sono detto, cioè, sono sveglio, cioè, dormo, sono desto perché non me l'aspettavo assolutamente, però è ovviamente motivo di grande orgoglio perché... Tony Carter che ha sempre corso con il Vortex, che ha sempre avuto una politica dove i motori si facevano internamente, senza affidarsi insomma, a un preparatore esterno, almeno negli ultimi 20 anni. Poi Sauro lo sa bene perché ci ha corso quando, negli anni, credo, prima del 2000, anni 90. Usavano anche dei preparatori esterni che comunque però orbitavano nel mondo del gruppo Tony Kart e Cone c'era qualcuno Esauro, ora non mi ricordo esattamente chi
1: Maresciallo, come si chiamava pure?
0: Marshall, c'era Marshall
2: Martin Cune, c'era
0: Martin Cune,
2: Marco.
0: esatto. Però insomma, nella storia recente no, quindi beh, è stato, ripeto, è stato un motivo di grande soddisfazione e mi riempie d'orgoglio e sono felice di poter servire la
1: Direi,
0: Tonicard.
1: direi.
0: Assolutamente.
1: Bene, ne parleremo ancora a lungo di questa cosa, di diatribe magari eventuali tra motorista e team manager, se ci sono, se Sani ci vuole spiegare ancora qualcosa meglio, sai che noi siamo un po', come si dice, un po' gossipari, quindi lo
0: Grazie.
1: faremo al nostro rientro dalla pubblicità. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questo nostro breve break pubblicitario, ancora tanto Flavio Sani, Sani Competition e molto gossip, perché adesso entreremo un po' nel dettaglio della nuova carriera, della nuova vita di Flavio Sani da motorista. Allora, Flavio, ci dicevamo un po' se gli altri costruttori, visto che c'hai dei motori che vanno fortissimo, sono un po', insomma, invidiosi, se ti vorrebbero tenere sotto una teca, ci hai risposto
0: No.
1: di no, ci hai risposto di no. Io ti vorrei chiedere, a tal proposito, quando nel 2025 arrivò la vittoria al mondiale, se
0: Sì.
1: secondo te c'entra di più la Sody Kart, i suoi piloti o i tuoi motori? Perché veramente hanno fatto paura.
0: No, no, è veramente tutto l'insieme, cioè non c'è una cosa, cioè un campionato del mondo non lo vinci con una componente che fa la differenza, almeno oggi no. Lì è stata la bravura del pilota di Senna che senz'altro ha fatto tutto giusto, ha fatto una partenza dove ha preso un enorme rischio con Trevisanutto alla terza curva. Che ora qui forse si riesce a vedere, ecco qui esattamente quel punto lì che è riuscito a girare prima di Lorenzo, perché altrimenti la gara prendeva tutta un'altra piega. È stato bravissimo tutto l'equipe della Sody Kart, da Tony Lavalante, che era il meccanico, a Florent Bisaglion, che è responsabile tecnico, alla Factory che ha fatto, certo, chi ha fatto il telaio, e ovviamente anche il motore che gli ha permesso di vincere, sicuramente anche per dire il rapporto, come era configurato il motore, anche il sorpasso su Trefilov, che gli ha permesso magari di avere quel qualche chilometro orario più in fondo al rettilineo e agevolare il sorpasso. È veramente tutto l'insieme, cioè non si può dire che c'è una cosa che ha fatto la differenza, è tutto l'insieme messo qui, ecco qui.
1: Ecco
0: Cioè,
1: qua. Ecco
0: sì. Piccole cose che messe insieme ti portano alla vittoria straordinaria di un titolo mondiale.
9: qua. Senti Flavio, in quel punto della pista, uno dei più veloci di Franciacorta, per passare così all'ultimo, insomma, ci vuole la cavalleria, ci vuole la velocità. Ecco, io voglio sapere quanto
0: Ci vuole
9: gode.
0: anche un bel pelo, però,
1: Ci vuole anche un
0: Esatto,
1: bel pelo, ma io voglio
0: eh.
1: sapere quanto gode in quel momento un motorista.
0: Ah, beh, tanto, tanto, tanto, non posso negarti che è stata una bella emozione. Fra le altre cose, la storia un po' poi di Senna è una storia un po' particolare, nel senso che lui aveva un'enorme pressione. Di dover vincere perché ha fatto per tanti anni sia campionati europei sia dei campionati del mondo secondo, ha fatto un po' l'eterno secondo per tanti anni, e questa cosa qui, nonostante lui sia un pilota fortissimo, gli aveva generato uno stress molto forte, e questo peso enorme che lui aveva bisogno di togliersi lo condizionava un po' anche poi nella guida, nell'approccio alla gara e quant'altro. E io l'ho vissuto un po' insieme a lui, perché Senna è stato un po', diciamo, il primo pilota alto livello che io ho avuto. Abbiamo iniziato insieme nel 2021, vincendo il DKM, il campionato tedesco, insieme, e poi non l'ho sempre seguito io, l'ha seguito Franco Trudi nelle gare ufficiali, perché correva TM ufficiale. Poi dal 2024 invece l'ho seguito io al 100%. E quindi ho vissuto anche tutte le sue vicende personali. Quindi anch'io ero molto nervoso al mondiale. Lui, insomma, ci teneva tanto. Io il mondiale me lo sono guardato. Se non so se riuscite a zoomare, ma praticamente sul video si vede. Io sono andato sul tetto di Franciacorta. Mi sono arrampicato su una grondaia. Sono andato da solo sul tetto di Franciacorta. Io ero praticamente dopo il traguardo, da solo in cima al tetto. Quindi me lo sono proprio visto in diretta sotto di me, quel
1: Infatti ti
0: sorpasso
1: volevo
0: lì.
1: dire una cosa, le gare te le vedi da solo insieme ad altri, i soliti preparatori poi non sta da soli.
0: Allora, se posso da solo, se riesco da solo, perché mi dà fastidio, sì, vederlo con gli altri mi dà fastidio.
1: Esatto, immaginavo, ma poi
0: Lì.
1: magari trovi qualcuno che non puoi dire di no, che ci sta quel lì.
0: Vabbè, no, ma a volte semplicemente le persone ti si mettono accanto, non è che lo fanno apposta.
1: Sì.
0: E lì invece avevo proprio bisogno di stare solo al 100%, quindi mi sono arrampicato sopra il tetto e l'ho vista da in cima al tetto lì, senza nessuno.
9: Beh, una bella cosa. Senti, ci hai fatto il nome di Franco Drudi.
0: Sì.
9: Ci hai fatto il nome di Franco Drudi, che praticamente lui, insomma, ha dato l'addio alla TM, ora lavora per LKE. Insomma, grandissimo motorista.
0: Fatto la storia.
9: Ha fatto la storia, assolutamente. Pensi possa tornare, insomma, a dire la sua?
0: Io penso di sì, credo. Vedi, io credo nel lavoro. Credo che se c'è la volontà, l'impegno, i risultati poi arrivano. Franco è sicuramente una persona che ha delle competenze, che ha una grande esperienza, quindi credo che ci possa assolutamente riuscire. Io gli faccio in bocca al lupo
1: Ci
0: per il suo
1: senti che
0: lavoro, insomma.
1: scriveva, voglio
0: Certo,
1: sentire,
0: non è
1: ci
0: facile.
1: senti. Beh, finalmente tocca a me perché avete parlato, poi fondamentalmente no, è arrivato il mio turno, no? Al di
0: Ah, è
1: là che
0: vero.
10: Gli faccio tanti complimenti a Flavio, perché giustamente se un'azienda sceglie un motorista è perché prova prima il materiale e poi la scelta viene per secondo tempo. Che non me lo abbia nessuno contro di me, ma la verità è quella, sono molto materialisti i capi dei team, perciò se hanno scelto il tuo materiale è perché andava più forte di altri. Seconda cosa, quanto è importante, vista da te, visto che guardi le gare da solo, vedere il pilota nella bagarre, cioè il preparatore riesce a capire se ha bisogno più di prima accelerazione oppure un fuorigiri oppure non so, una zona di passaggio di metà o addirittura di alto. È ovvio che io qui mi sono fatto una montagna di domande, giustamente. Com'è cambiata la carburazione rispetto a un po' di tempo fa, visto e considerato che la benzina di ultima generazione ha provocato un pochino di problematiche, perciò un ritorno un attimino alla ricerca di trovare le prestazioni, senza perdere poi giustamente tutte queste... Cioè la gara dura 25 minuti e perciò per 25 minuti il motore deve dare il massimo. Sì. Intanto mi fermo qui, poi dopo te ne faccio altro.
9: Stavo dicendo, Sauro, facciamogli una domanda alla volta.
0: No, cerco di andare con ordini. Allora, rispondendoti al fatto di come uno analizza, no, in pista il comportamento del motore, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Io ti dico come faccio io. Io non, praticamente il cronometro non lo prendo mai in mano e osservo con gli occhi, sostanzialmente. Cerco di vedere il motore come si comporta in mezzo agli altri e cerco di capire quello che necessita. Una volta fatto questo, riscontro i dati in telemetria, conoscendo il mio materiale, ripeto, per via del lavoro fatto a casa, metto insieme i dati e faccio le scelte tecniche. Però non credo che la parte diciamo di osservazione in pista è molto importante, cioè leggere bene la pista è fondamentale, secondo me. Devi essere molto bravo a cogliere, avere quella sensibilità con gli occhi per capire cosa poi serve al motore. Credo sia molto importante. Seconda, per risponderti poi al fatto delle carburazioni, lì sarebbe da aprire una bella parentesi, però tutto dipende dalla benzina. La benzina che hanno messo quest'anno, ETS, che ha vinto l'appalto, diciamo, per le gare CIK, per le gare titolate, al momento ci ha creato diversi problemi, perché tende a detonare molto.
10: Per via di cosa?
0: Per via di cosa? Perché probabilmente la benzina non ha un potere antidetonante, non ci sono degli elementi chimici che permettono, non ci sono degli antidetonanti. Quindi la benzina, io onestamente non so di preciso se tende ad andare in preaccensione o semplicemente per la mancanza appunto di antidetonanti, il fronte di fiamma ha una combustione che un po', diciamo, non lineare, tende a detonare, e la detonazione chiaramente poi porta a...
10: Ma questo lo riesci a vedere anche quando metti il motore sul banco prova?
0: Ah beh, sì, a voglia.
1: E una domanda, perché sappiamo adesso, già detto Franco Drudi, loro stanno limitando questo problema qui di detonare. Però si vede ormai nel paddock che diversi preparatori, ci hai confermato anche te, che c'è sta questo problema qui, che si cambia un pistone a manche.
0: Allora, purtroppo è vero. Comunque, purtroppo è vero.
1: Ecco, e quindi magari sentivi una spia di uno, magari era solo una cosa così, ma il problema è molto molto evidente. Quindi io mi domando, che già il karting è costoso in sé per sé, cambiare pure un pistone a manche, vabbè, non è quei 100 euro adesso già quanto costa un pistone che fanno la differenza, ma la cosa che io vorrei porre come domanda, ma visto che c'è questo problema così generale, voi preparatori, magari con un chimico o un tecnico di questa benzina qua, per cercare di rimediare un po' la soluzione, la FIA ha fatto qualcosa, si è mossa in questo tal senso oppure no, perché comunque siamo arrivati a metà stagione e è un problema molto molto grave.

Moltissimo. Allora, questo, allora, il problema nasce dal fatto che il produttore della benzina ha fatto la benzina per noi, nel senso che l'ha fatta per l'applicazione del karting, ma non l'ha neanche provata. Questo non lo dico io, ce l'hanno detto loro in una conversazione che abbiamo avuto a Genk, il responsabile appunto di ETS. Ci ha lasciato anche un po' onestamente sconcertati, perché se fai una benzina apposta per una determinata categoria e neanche la provi, come fai a sapere?

0: almeno 2 mesi per poter andare a modificare quella che è la benzina. Ci hanno fatto provare in sostituzione una benzina che loro avevano in stock, che usano, se non erro, per il rally, che aveva praticamente il 20% in più, no, aveva il 20% di etanolo, ma aveva anche una percentuale più alta di ossigeno. Cioè il metanolo da una parte farebbe bene, nel senso perché ha un potere antidetonante, però dall'altra parte se aumenti l'ossigeno aumenta la velocità di combustione, quindi tende a fare preaccensione e quindi a fare detonazione. Fatto sta che non funziona neanche quella, cioè non funziona. Abbiamo soliti problemi anche con quell'altra. Per Assarno abbiamo usato la solita benzina che c'era a Genk. Aspettiamo fiduciosi, e me l'auguro veramente tanto, che per il mondiale portino qualcosa di diverso, perché ci mettono veramente in grossissima difficoltà.
1: No, perché il bello è
0: Grossissima
1: che c'è
0: difficoltà.
1: stato già un precedente con le gomme, ricordiamo l'europeo con le Dunlop, quindi ci sono appalti, sappiamo bene il giro di soldi che gira, ma per la gomma Dunlop si sono tolte e hanno risistemato la situazione perché aveva creato un caos, ma lo stesso caos sta succedendo con questa benzina, con i motori, voi preparatori, piloti,
0: Guarda,
1: è lo stesso, secondo me è lo stesso problema.
0: è un problema sia di costi, perché i costi veramente sono lievitati in modo esponenziale, ma è un problema anche di gestione in pista, perché quando tu ottieni della detonazione si sciupa il pistone, ma non solo, si sciupa anche la camera di combustione, quindi la testa, diciamo. Ma cosa succede? Succede che quando parte la detonazione
2: No, per me.
0: e la camera di combustione si mangia, perché realmente poi si sbriciola, la combustione entra fra quella che è appunto la cupola che entra dentro il cilindro e il cilindro stesso. In quella parete lì c'è il Nikasil, e il Nikasil se detona lì in questo piccolo spazio si fora. Quindi si fora anche il Nikasil. E una volta forato il Nikasil, il cilindro va rinichelato. Quindi c'è tutto un processo che va rinichelato il cilindro. Non sai se ottieni la solita performance che aveva prima. Quindi, se non va bene, ti tocca anche ricambiare il cilindro. Cioè, i costi aumentano in un modo vertiginoso. È tutta una serie di conseguenze, oltre alla gestione in pista, perché la gestione in pista, te per gestire dei motori che hai bisogno di smontare tutti i turni per cambiare il pistone, ci vuole persone. Non è che si smontano da soli.
2: Certo, poi dicevi addirittura in alcune gare c'hai anche 18 piloti, quindi figurati, è un lavoro. Però
0: Ma
2: io ti volevo.
0: guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Noi al campionato italiano, l'ultimo a Sarno, io avevo 15 piloti da gestire. Eravamo 3 persone e abbiamo fatto un lavoro onestamente, a mio avviso, eccelso. Oltretutto, abbiamo anche vinto la gara. La settimana dopo, per gestire 18 piloti, quindi 3 piloti in più, eravamo 6 persone. Questo
2: Ah no,
0: capite
2: immagino.
0: bene che
2: È
0: capite bene che non è
2: diversa,
0: possibile.
2: che non è gestibile la cosa. Io invece ti vorrei dire 3 cose, Flavio. Risposta secca, eh.
0: Dai.
2: Spessore dietro al cilindro. A Flavio piace, sì o no?
0: Ma quello vuol dire tutto e niente, cioè la lunghezza della marmitta la puoi fare più lunga o più corta.
2: Ma piace o no a Flavio come sua mentalità da preparatore? Perché sappiamo che un ripiego potrebbe essere,
0: Sì, cioè io non lo uso, uso dei collettori un po' più lunghi e un po' più corti.
2: proprio cuore.
0: Che è la solita
2: Cannello,
0: cosa.
2: il cannello a metà o intero? Piace a Flavio.
0: E anche lì, beh, quello che cambia è, diciamo, la strozzatura che hai all'interno della curva. Mediamente ora usiamo un cannello che ha un diametro unico, ma a monte ci monti delle boccole più o meno strette.
2: Più o meno stretto.
0: Sì.
2: Flavio, quando consegna i motori, sono piombati? È geloso di quello che fa oppure no?
1: Ah.
0: non riesce. Sono geloso, certo,

0: perché è frutto del mio lavoro, quindi diciamo che a volte, non con le case ufficiali, quello no, però capita con dei privati che bisognerebbe avessero un po' più rispetto. Qualche curioso c'è.
1: Perché sappiamo benissimo che magari quando un motorista va forte o trova qualcosa per il frutto
0: Esatto.
1: di tante cose messe insieme, è la curiosità della gente di andare a smontare, tirare sul cilindro, vedere, fare, brigare.
0: È capitato però con dei privati, non con le case ufficiali. No, insomma, non è che capita queste cose lì.
2: Tra l'altro,
0: Cioè,
2: io so
0: sono
2: per certo che
0: professionalmente.
2: ci sono stati anche dei motoristi che hanno fatto finta di chiedere a un pilota di chiederti il motore a noleggio per smontarlo lui. Succede anche questo.
3: Questo
0: Ah, ma
3: capita.
0: succede. Ma guarda, succede a tutti, poi sai, come è il detto, a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina, quindi.
3: Allora, poi facciamo un'altra cosa. Chi è all'interno del mondo del karting sa, ci sono pure motoristi che si fingono motoristi che prendono motori che c'era una moda da un'altra persona che stava a casa e dicevano che erano di loro i suoi motori. Ma questo è durato per un paio d'anni, sta cosa. Chi è nel settore karting lo sa, non me ne vogliono chi,
2: Vabbè.
3: ma se lo
2: Allora, voi
3: sai.
2: state andando un po' più sul tecnico, io voglio andare un po' più
3: Ma il
2: sulla.
3: motorista Riccardo finge il
2: Sì,
3: tecnico.
2: no, ma è giusto. Però io voglio andare, visto che il tempo è tiranno, voglio andare un po' su quello che succederà da qui a ottobre, che ci sarà l'evento clou dell'anno, Le Mans.
0: Se avessi la sfera di cristallo.
2: Però tu prima hai detto una cosa, Flavio, non so se questa cosa ti può mettere un po' in difficoltà o meno. Hai detto che la federazione per il mondiale forse cambierà la benzina, no?
0: Loro hanno preso un impegno, cioè almeno verbale, di supportarci in questo percorso e di provare a fornirci una benzina che non ci crei problemi. Poi se ci riescono o meno è tutto da vedere, non
2: No,
0: so.
2: però la mia domanda è, siccome sarà tutto nuovo per tutti, cioè, non vorrei che vengano fuori un po' di casini, fatto a una gara così importante, forse sarebbe meglio lasciare tutto com'è? Boh, dico io, eh.
0: No, secondo
2: Adesso
0: me
2: questo.
0: no. Se c'è una
2: No.
0: benzina che. Ma no, perché voglio. I motoristi che fanno le gare a certi livelli si mettono a posto velocemente. Non è
2: Anzi,
0: un problema.
3: gli migliori il lavoro, anzi, gli fai
0: Bravo,
3: migliorare.
0: cioè, esatto, ci migliora il lavoro, ci permette di lavorare meglio. No, non sarebbe un problema assolutamente. Anzi.
3: Dicevi
0: Tiro con una mano
3: finale,
0: dal cielo.
2: Flavio,
3: Scusa,
2: vai, vai
3: che ti
2: Teo.
3: vorrei fare il Super National, ma con chi corri? Sori o Toni? A sto punto.
0: Ah, guarda,
3: Bella
2: domanda,
3: adesso voglio
2: bella
3: sapere con chi
2: domanda.
3: corri.
0: Allora, vedi, poi alla fine non mi tocca correre, perché, no, vabbè.
1: Vedi?
0: Prendo un marchio che non è né quello né
3: Maranello,
0: l'altro.
3: come gli ultimi anni che correvi, Maranello.
0: No,
3: Io però da parte
0: vabbè.
3: tua so con chi potresti correre, però giustamente con chi c'hai speso più tempo momentaneamente. Il cuore mi fa
0: Potrei,
3: dire
0: allora, guarda,
3: Assoli.
0: potrei correre con un mio amico, nel senso con un che fra l'altro ha fatto un ottimo lavoro recentemente e che è diventato responsabile tecnico per un marchio di telai. E io con lui ho condiviso con il pilota, perché lui faceva il meccanico a
1: Io so già di chi
0: Senna.
1: parli, eh. State, fai
0: E
1: attenzione.
0: no, siamo amici, perché poi ripeto, contano i rapporti umani, contano
3: Voglia.
0: molto. Io almeno io ci tengo molto, non è perché il lavoro, la rivalità sportiva va bene, è
3: È una
0: giusto,
3: cosa, sì.
0: però è bella anche quando poi si creano dei rapporti umani che mantieni nel tempo, anche se sei avversario. È quello il bello poi alla fine dello sport, dovrebbe essere così.
1: Ma mi ha fatto da
0: E
1: meccanico? Mi ha fatto da meccanico?
0: non lo so se è stato fatto da meccanico.
1: Vabbè,
0: Ma Mattia ti ha
2: dici.
0: fatto da meccanico?
1: Pensaci un po'.
2: Dicelo, Flavio, dici con chi correrai.
1: È di Treviso,
0: No, no.
1: di quelle parti di Treviso, quelle zone là.

0: Ah, no, no, no, no, no, io mi riferivo, ma c'è una battuta ovviamente, non posso correre col Formula K, io mi riferivo a Mattia Neron
1: Io c'ero arrivato infatti a Formula K, però dico.
0: che era il meccanico di Senna con cui abbiamo passato 5 anni insieme e ha fatto un ottimo lavoro, gli faccio complimenti per la vittoria con Denner di domenica scorsa all'Europeo e ha fatto un bel lavoro, sono stati molto molto bravi. Anche insomma poi SRB con i motori no ma era ovviamente una battuta non lo posso
1: Da
0: fare
1: meccanico ti
0: non lo
1: potrebbe
0: so
1: fare Mattia Giannini, dai, come
0: Matti
1: detto.
0: esatto Mattia non lo so mi piacerebbe ma sarebbe un problema quello lì ecco scegliere il go-kart sarebbe un problema
1: Allora,
0: penso
1: l'unica cosa che ti dico, i motori sono tuoi. Se corri, mi scrivi per tempo, io ti mando un altro adesivo che è ormai quello ufficiale del karting, non ce ne stanno altri. Ti mando pure
0: Esatto.
1: il tipo nostro, quelli fanno 2 decimi come un cilindro tuo,
0: Allora ci
1: adesivo.
0: metto subito.
1: E poi vediamo con chi correrai, dai, almeno una garetta te la devi fare, dai.
0: Ma vediamola.
2: Io prima di chiudere, però, ho
0: Penso
2: due domande, due risposte
1: vai,
2: secche,
1: vai.
2: non ce l'ho, ce l'ho ancora. Perché è successo nella mia carriera, e giustamente adesso Flavio si trova magari dall'altra parte. Che è mai successo per tranquillizzare un pilota di prendere un motore dell'altro pilota e farglielo provare perché diceva che il suo andava più piano?
0: Mi è capitato, però questo lo fai quando la situazione non è proprio tranquilla. Questo lo fai quando il pilota si lamenta, pensa, è convinto che il materiale dell'altro, magari un compagno di squadra, sia migliore. E io per dimostrargli che in realtà non è così, perché io per politica mia so che questi poi tutti non ci crederanno, io continuo a dirlo, ma non ci credano. Io quando parto da casa, per me è fondamentale che tutti i piloti abbiano il solito materiale. Cioè io faccio veramente un lavoro incredibile a casa, lavoriamo anche la notte per portare in pista il materiale dal primo pilota all'ultimo che forniamo con il solito, con la solita performance, assolutamente. Quindi mi è successo e sì, gliel'ho cambiato. È capitato non troppe volte, però 3 o 4 volte nella mia carriera mi è capitato. Il
1: Bene.
0: risultato,
1: Lo
0: il più delle
1: stesso.
0: volte, no, sì, il risultato in pista lo stesso, ovviamente lo stesso, ma perché io ero convintissimo di quello che andavo a fare. Reazione a posteriore del pilota. Perso il pilota,
2: Sì,
0: è andato
1: è
0: via.
1: sempre così,
2: La
1: sempre così.
2: classica, normale.
0: È perché
1: Senti.
0: lì non hai più scuse.
1: Scuse.
2: Certo.
3: Flavio, scusa, un Senna al mondiale, quanti motori ha a disposizione di Flavio Sani? Due. Ok. Così come tutti i piloti, immagino.
0: Sì, io mediamente porto due motori per pilota, poi per sicurezza ne porto anche altri jolly da utilizzare a seconda insomma delle esigenze in casi
1: Ma
0: particolari, mediamente due.
1: a quanti motori sei arrivato adesso? Dentro
0: Nel Racing Team
1: sì.
0: di proprietà tra i motori che ho qui in Italia più quelli che ho in America perché seguo anche il mercato americano sono quasi a 100 motori.
1: Mamma mia.
0: 90, 90, 96, 96
1: Una
0: arrivo.
1: cosa, perché come li, cioè gli dai dei nomi, dei codici?
0: No, il codice,
1: No, perché tutti
0: il
1: danno i
0: codice.
1: nomi, molti il codice, no, sui pacchi lamellari che scrivono delle cose, o tu rimandi
0: No, il
1: al
0: codice.
1: nome, alla matricola del motore.
0: Sì, io sì,
1: Ah,
0: mi reggono
1: ok.
0: quella lì. Poi il cilindro è marchiato. Ogni cilindro, siccome viene fatto a mano, uno per uno. E lì c'è il suo codice che è un codice interno e so che magari ha certe caratteristiche o altre. Sì.
1: Porca miseria, certo.
3: Scusa, una curiosità, visto che la TM, insomma, sei un buon cliente per la TM, ma
0: Spero di
3: altresì,
0: sì.
3: no, ma altresì fai vincere anche i loro motori. hai un trasporto.

0: trattamento di favore o...
1: No, io con l'ATM ho un ottimo rapporto, mi supportano, se ho bisogno di, non lo so, magari c'è tante gare, no, di fila, magari ho bisogno di un ordine urgente, ho bisogno, ho finito i pistoni e chiedo i pistoni urgenti, ecco, mi fanno il favore magari di avere un occhio di riguardo, di mandarmeli subito. Questa
0: Certo.
1: cosa qui sì, nel senso c'è un rapporto comunque... Non dico quotidiano, ma
0: E a
1: spesso.
0: Pesaro di quanto vai? Ci vai invitando, sì.
1: Tempo permettendo, perché alla fine siamo sempre in pista.
0: Quello il problema sempre
1: Però
0: dove sei, Flavio? Sei
2: l'ultima,
0: toscano?
2: l'ultima domanda e
0: Toscano.
2: mezzo, e poi taccio per sempre.
1: Chiedi, non c'è, non ti preoccupare, Saul.
2: Quante cose ti fai in casa, Sani, sui motori?
1: In che senso?
2: Non lo so, magari le lamelle te le fai te invece di, non so, in casa
1: Ah,
2: con
1: beh,
2: particolarità,
1: un
2: non so,
1: po'.
2: le teste te le vai un
1: No,
2: po' a
1: vabbè, allora,
2: personalizzare.
1: diciamo che sì, ci sono tutta una serie di lavorazioni che facciamo in casa.
2: Che non segui la linea ATM, voglio dire, non so.
1: No, no, allora, beh, no, allora, cioè, i componenti sono TM.
2: Sempre TM.
1: Sempre TM, poi vengano modificati, però tutti le componenti sono TM, cioè il motore, le parti, le componenti, è tutto TM. Poi vengono modificate, alcune cose vengono modificate, altre vengono lasciate originali perché funzionano bene per come sono. Le altre riesco a ottimizzarle un po' e
2: Perciò,
1: quindi.
2: io perché conosci bene, no? Quando correvo con Marcello, lui era un inventore, perciò Marcello per me, insieme a Lilio Crizzi, sono stati quegli inventori
1: Beh.
2: incredibili. Perché Marcello, io posso dire che il signor Marcello Cortigiani a Carol mi fece il cilindro la notte con il traversino fatto a mano, con lo stucco, che poi durò due finali e poi si sbriciolò il mondo. Però
1: Prova
2: quelle
1: sto.
2: cose lì le fanno soltanto poche persone. Ma al di
1: Sì,
2: là di
1: sì.
2: quello, volevo dire, tipo, perciò a te ti arriva il cilindro della TM e
1: Certo.
2: perciò la cromatura che tanti la facevano, non so, adesso da Monadi, da Matteoni, da tutte queste parti qui, comunque tu rispetti quello che ti dà la TM, ti arriva già cromato e sei a posto.
1: Sì, mediamente sì, a volte capita delle cromature che magari non mi piacciono, le faccio rifare, a volte semplicemente si rompono i motori,
2: Ma
1: quindi sei obbligato a doverli rinichelare. Questo
2: utilizzi il
1: sì.
2: loro fornitore oppure, tra virgolette, prendi una strada dove tu pensi che lavorano meglio, che te lo facciano anche più in fretta, non
1: No,
2: so.
1: io ho i miei riferimenti, ho i miei fornitori, mi servo da quelli lì.
2: Ok. Non lo
1: Poi
2: metti in difficoltà,
1: sicuramente
2: Sauro. Non devo rispondere
1: ma niente di
2: a tutti.
1: particolare. Poi la TM, sicuramente dovendo fare dei lotti di produzione molto importanti, avranno più fornitori. Quindi non, io mi servo da artigiani che magari ecco, ne fanno meno di pezzi. Magari una parte lo fanno anche per la TM, però la TM ne fa
2: Comunque,
1: molti di più.
2: per chi non conosce il motore, magari sono argomenti strani, ma per chi conosce il motore, gli artigiani che fanno l'anima del motore è pure lì, cioè,
1: Ah beh, sì. Ma
2: scorrevolette, tutto, non è che.
1: sai, il due tempi è un po' una scienza inesatta, perché a differenza di un quattro tempi dove si riesce a fare dei calcoli di rendimento del motore in modo più preciso, il due tempi io lo assimilerei più a uno strumento musicale.
2: Ma tu saresti d'accordo a mettere un carburatore più grande per la KZ1?
1: Guarda. Io sono uno che, cioè, a me piace la tecnica, piace la tecnica e piace il progresso, quindi a me onestamente lavorare con un regolamento che è fermo da 25 anni mi sta un po' stretto, però questo non è una cosa che dipende da me. Sì, cioè, a me piacerebbe che il regolamento, ecco, cambiasse un po' in modo da lasciarci margine di manovra e inventarsi qualcosa di nuovo, perché fa parte un po' della mia indole, anche del, cioè, proprio del, no, del, del

0: peculiarità di un preparatore, perché se cioè, arrivi a un certo punto, ottimizzi, ottimizzi, ottimizzi, ma il motore è quello, cioè, non è che ti puoi inventare chissà che.
1: Il succo è finito.
0: Ripeto, cioè, secondo me è uno strumento musicale. Una chitarra, te la chitarra, cioè le corde, suoni, no? Suona, però se accordi e le corde, gli accordi bene, suona meglio. Altrimenti suona peggio, ma suona lo stesso. E questo è un po' il motore a due tempi. Se tu riesci a accordare il motore per come deve essere, va più forte. Altrimenti lui va, però va un po' di meno.
2: E tu quanto
1: Bello,
2: lo stai
0: questo è da
2: ascoltare ancora il
0: spezzoni.
2: motore? Flavio, lo
0: Come?
2: ascolti ancora tanto il tuo motore quando siete in pista o ti affidi più alla telemetria?
0: No, no, no, il motore va ascoltato, assolutamente. È
2: Ok.
0: l'incrocio di tu, è l'incrocio di tutto, è l'incrocio dell'ascolto, della parte visiva
2: Dei
0: in
2: dati.
0: pista, dei dati. Certo, si cerca di fare un lavoro un po' più scientifico, diciamo così. E ci sono gli strumenti che ce lo permettono e perché non usarli? È senz'altro un plus, a differenza di una volta che non avevano strumenti e dovevano andare un po' solamente a sensazione, a occhio. Era più difficile.
1: Comunque è finito il
2: Ragazzi, è
1: tempo. Il karting è
2: suonato
1: moderno come i nostri tecnici e i preparatori, loro veramente si fanno un mazzo perché i tecnici, diciamo i tecnici meccanici, per mille cose, tra genitori, lavoro in pista, tutti i giorni della mattina, loro hanno un lavoro ancora più enorme perché comunque non è facile. Quindi sono due settori molto importanti e vanno veramente ammirati.
2: ragazzi, è suonata la campanella come a
1: Abbiamo
2: scuola.
1: sentito. Ci sarebbe da parlare ore e ore qua
2: No, infatti è bellissimo. Anzi, dopo il mondiale, Flavio, hai voglia di venirci a raccontare un po' come vanno le cose?
0: Dai, volentieri, volentieri, mi fa piacere, anzi, grazie di questo invito e raccolgo il prossimo, dai, volentieri.
1: No,
0: Dopo il
1: ma
0: mondiale lo facciamo.
1: due
0: Anche perché
1: secondi.
0: io ho scritto qui dentro il voto che do a Flavio dopo il mondiale.
1: Io vorrei
0: L'ho
1: dire una
0: scritto
1: cosa
0: adesso
1: perché
0: per.
1: eravamo nel 2020 e noi facevamo la live sulla pagina. Avevo chiamato lui e Mattia Giannini e lui mi ricordo che di corsa era andato sul suo reparto corsa, insomma, dove teneva il banco prova. Era gli inizi di Flavio. Adesso siamo 6 anni di distanza. È cambiato che noi stiamo qui con GoTV e che lui in questi 6 anni, gli ultimi anni, sta facendo un percorso incredibile. Non lo dico perché sta qua, ma io lo penso realmente. È stato un bravo pilota, una brava persona e si merita quello che sta succedendo adesso. Quindi mi ha fatto piacere questa
0: Ringrazio
1: cosa
0: Matteo.
1: qua, in questi 6 anni che hai fatto questo percorso qua, Flavio.
0: Ringrazio.
2: Bene,
0: Ringrazio,
2: complimenti
0: apprezzo
2: davvero a
0: molto.
2: Flavio. Io ti auguro solo una cosa: non far arrabbiare le case costruttrici.
0: No, io cerco di fare il mio lavoro al meglio che posso, col massimo rispetto e la massima professionalità. Poi
2: Certo.
0: non è che arrabbiare,
2: Non c'è nulla da
0: non faccio arrabbiare nessuno.
2: nascondere e lo vediamo.
1: Dopo il mondiale c'ho altre
0: Cerco di far
1: domande.
0: arrabbiare i miei competitor, quello sì.
2: Qual è il competitor che fai arrabbiare più spesso, secondo te?
0: Ma vabbè, qui si entra in una sfera che
1: Meglio non dire, al
0: meglio.
1: mondiale, dopo il mondiale, dopo il
0: Chiudiamo
1: mondiale.
0: qui perché già Riccardo
1: Dopo il
0: perché è
1: mondiale.
0: molto molto gossipato. Allora io stavo siamo più Riccardo giustamente, però
2: Ah,
0: qua
2: io.
1: uscirebbe qualcosa di
0: Che si apre il vaso di Pandora, stiamo fermi, stiamo fermi.
2: Vabbè, se vuoi dirci magari solo l'iniziale del
1: No,
2: tuo
1: ma
2: compagno.
1: no, dopo il mondiale, se no lo metti in difficoltà.
0: Oh, sarebbe bello dopo il mondiale fa tre lui e un altri due a fianco.
1: Sì, così.
0: Ah, tipo un'intervista doppia alle Iene, una roba così.
2: Esatto.
0: Dai,
2: Va
0: se la
2: bene,
0: preparate
2: ragazzi.
0: io ci sto.
2: Super, super puntata, secondo me. Secondo me abbiamo anche, diciamo, raccolto la curiosità di tutti quei kartisti o preparatori che ci seguono e si è parlato anche un po' più di tecnica, perché questa cosa secondo me piace molto e noi oggi abbiamo un massimo esponente, ricordiamo, campione del mondo in carica, Flavio Sani, che insomma, non c'è bisogno di
0: Due
2: presentazioni.
0: mondiali di fila, aspettiamo il terzo.
2: Aspettiamo il terzo.
1: Speriamo.
2: Allora, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, grazie Teo.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Auro Cesetti, naturalmente gli spezzoni più belli della puntata li potete rivedere sulla pagina Ole Vinco Ole Capoto, naturalmente le repliche di GoTV saranno tante, anche su YouTube la puntata la caricheremo, però veramente ci saranno tanti passaggi sull'809 di Sky, il 244 del digitale terrestre, ma un grazie speciale per questa puntata a Flavio Sani.
0: Grazie a voi.
2: Ragazzi, voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, ciao, buona serata.
3: Ciao, in bocca al lupo a tutti. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovana in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
3: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità.

0: Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025.

0: Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze

forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono del reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata ancora alla cronaca con l'arresto nel Salernitano a Capaccio Pestum di un 25enne accusato di apologia di fascismo.
2: Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzata all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale. con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
0: Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del nucleo operativo sociale della polizia locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggiore afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta. Si chiede maggiore sicurezza.
3: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
0: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
4: Prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla

violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di partner.

0: donna ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Inoltre la questura ha eseguito un'altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, sempre con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni dell'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico, sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi, apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
2: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardiosonanza, quindi c'è la MOC, c'è cioè il mammografo, lo screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.
0: Da una radiologia che apre a un ponte, è un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano, tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai è chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
3: Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere.

0: ai cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
1: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, nidi e micronidi ambito S10, aperte le iscrizioni.
0: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici e, di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto per, nelle famiglie e nei bambini, ha conquistato appunto la Certosa di San Lorenzo a Padula.
2: Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.
0: Innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa croce in ferro, innalzata su Serra Nuda, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini residenti di Corleto Monforte. E altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
3: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la cinquecentesca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati. Un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valodidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
3: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
3: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
3: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio per filo e per segno tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
6: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre.
7: C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
8: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
9: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
8: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
9: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
8: «Vado io e torno prima di sera».
9: «D'accordo, però copriti bene».
7: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
8: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
9: «Va bene, mamma».
7: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta.
0: Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
10: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi. Così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
7: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
10: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
7: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
9: «Povera cucciola! Devi avere molto freddo!»
7: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
9: «Aspetta! Fermati! Non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
7: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa. e cominciò a piangere.
3: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
7: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
3: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
7: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
3: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
11: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
7: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
11: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
9: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
11: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
7: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
9: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
11: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
7: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
11: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
7: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
11: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
7: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
9: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
7: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
11: Davvero?
7: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
11: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
7: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
11: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
7: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
9: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
7: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
11: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
9: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
11: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
7: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
11: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
7: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
9: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
11: È per sentirti meglio, bambina mia.
9: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
11: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
9: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
11: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
9: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
12: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
7: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
9: Aiuto! Aiuto!
11: Vieni qui, fermati, non scappare, dove corri?
7: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
9: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
10: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
7: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
10: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
9: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
10: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
7: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
13: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
7: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
9: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
7: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni.

0: depressioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni COMI, AVAZ, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, tre giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie. Entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata ancora alla cronaca con l'arresto nel Salernitano a Capaccio Pestum di un 25enne accusato di apologia di fascismo.
2: Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzata all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale. con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità, il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
0: Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del nucleo operativo sociale della polizia locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggiore afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta. Si chiede maggiore sicurezza.
3: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
0: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
4: Prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di

partner, familiari ed ex compagni. Tra i provvedimenti eseguiti, un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne condannato per lesioni aggravate commesse ai danni della propria fidanzata. Un secondo intervento ha riguardato un giovane destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata minorenne con applicazione del braccialetto elettronico, perché indiziato di lesioni per

0: l'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL e anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
2: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardio risonanza, quindi c'è la MOC, c'è cioè il mammografo, lo screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.
0: Da una radiologia che apre a un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano, tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
3: Passa all'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.

0: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, nidi e micronidi ambito S10, aperte le iscrizioni.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Aulette e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
0: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti.

0: di depressione.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto per, nelle famiglie e nei bambini, ha conquistato appunto la Certosa di San Lorenzo a Padula.
2: Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.
1: Innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa croce in ferro, innalzata su Serra Nuda, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini residenti di Corleto Monforte. Altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
3: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati. Un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valodidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Namaste. Benvenuti alla nuova stagione di Giusto Yoga con Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi faremo la nostra pratica mirata all'osteoporosi, balance, equilibrio parte 2. In questa pratica di oggi abbiamo la possibilità di sperimentare un attrezzo che tutti voi avete a casa, che è la sedia. Quindi la sedia ci aiuterà a monitorare, diciamo, a darti questa stabilità per lavorare ancora di più il tuo equilibrio, ok? Avrai bisogno sempre del tuo tappetino, di un po' di cubetti, i tuoi cubetti e la tua sedia. Per iniziare però iniziamo seduti, quindi manteniamo le gambe in su casa, le gambe incrociate, con la caviglia che saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove tutta la tibia appoggia, le ginocchia sono più basse. Ti chiedo di portare l'attenzione per mantenere gli ischi sempre saldi, la colonna dritta, spalle lontane dalle orecchie, andiamo a inspirare, portiamo le mani al centro del cuore, ricordiamo sempre di chiudere gli occhi e di portare attenzione al nostro corpo fisico, i nostri primi cosci. Prima coscia. I cosci sono i nostri strati, no? Quindi abbiamo possibilità di sentire il nostro corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi, il nostro corpo energetico, come va il nostro livello di energia, il nostro corpo mentale, la mente, dove è in questo momento, è importante che sia nel presente, o almeno riusciamo con la connessione del respiro del nostro corpo fisico e poi anche avere la consapevolezza del nostro quarto corpo, che è l'emozionale, la parte emotiva, come ci sentiamo, no? I sentimenti che affiorano, che vengono, e poi la nostra connessione con la parte spirituale del divino che esiste in noi, in connessione con ogni essere vivo di questo pianeta. Quindi prendi attenzione per un secondo a questa body sensation e andiamo a portare attenzione sempre a questo disagio, no? L'osteoporosi, che è una malattia, un disagio proprio silenzioso che arriva piano piano, ma soprattutto ci sono tanti marcatori come la menopausa che questo può accelerare perché poi abbiamo la perdita di estrogeni. Quindi è importante fare una buona prevenzione, te che sei ancora in perimenopausa oppure te che sei già in menopausa e hai per caso con un livello di osteoporosi. Prendiamo attenzione su questo. E da qui ti chiedo ancora di inspirare, portare le braccia verso l'alto e torniamo. Andiamo a incrociare le gambe, da qua andiamo a salire per riportare attenzione adesso sulla nostra sedia.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Prendere una sedia, basta una sedia classica della tua casa, ok? Una sedia dove potrai avere il sedile, ok? E lo mettiamo prima e ci sediamo con i piedi davanti. L'importante è che quando ci sediamo non avremo la colonna che tocca, non siamo là dietro, ok? Ma siamo proprio un pochettino avanti, ok? Benissimo. E da qua riportiamo l'attenzione, sento bene, il ginocchio deve essere in linea con le tue anche, quindi se la sedia è troppo bassa o troppo alta deve solo aggiustare, se è troppo bassa

potrai appoggiare su un cubetto per mantenere l'altezza delle ginocchia con le anche, ok? Quindi da qua iniziamo con le gambe unite. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo. Espirando, porto il petto in avanti, come una sorta di gatto e mucca, però con i piedi inspiro, apro bene. E adesso vado a portare le mie mani abbracciando dietro. Mi lascio la testa, appoggio le mani e srotolo. Da qua iniziamo solo a sollevare il tallone del pavimento, cercando di fare questo movimento di pompa linfatica. Questo è un movimento molto importante perché si dice sempre, no, che i polpacci sono i nostri propri secondo cuore. Quindi tutto ciò, lì c'è proprio un sistema, un ingegno che il nostro corpo è perfetto di pompare. Quanto più noi utilizziamo questo sistema, questa spinta, più noi possiamo utilizzare mandare il sangue che, no, che va da alto verso il basso, ritornare, no? Ritorno venoso. Quindi facciamo questo. Poi andiamo a portare le gambe divaricate e anche qua sollevare per mobilizzare sempre bene la punta dei piedi. Quindi mobilizzare questo movimento perché poi quando siamo in equilibrio abbiamo bisogno di questo, no? Benissimo. Ritorniamo con i piedi e andiamo a portare i piedi avanti. Mobilizzo solo la caviglia, quindi andiamo a mobilizzare la caviglia, torno, sempre portando, guarda a punta dei piedi, tallone al pavimento, i piedi, le dita che vanno verso l'alto e verso il basso, allungo bene la colonna, benissimo. Da qui facciamo più piccolo movimento delle ginocchia lateralmente. Solo per sentire, poi andiamo a portare i ginocchi al petto, scendiamo per fare questa mobilità, portando i ginocchi al petto, scendiamo, solleviamo, benissimo, bene. Da qui andiamo a portare i ginocchi al petto e andiamo ad esarotare, torno in centro. Questi movimenti qua noi li facciamo prima di fare i movimenti, esercizi di balance, per dare proprio questa consapevolezza che tutto il nostro corpo ha bisogno di questa mobilità, soprattutto delle anche, se avete fatto già la classe di mobilità delle anche, che è quella che ci permette poi di camminare bene, no? Deambulare, quindi sollevare il ginocchio al petto quando si cammina, per non perdere la mobilità del bacino, ok? Da qui adesso andiamo a riprendere, inspiriamo. Facciamo solo un piccolo movimento, facciamo una piccola torsione guardando verso la tua destra, ricordando che ci sono alcuni movimenti nell'osteoporosi che sono un po', dobbiamo evitare, tipo una torsione estrema, ok? Inspiro, torno con la testa, apro le braccia, espiro, vedi che questa torsione è proprio laterale, io guardo qua, non guardo là dietro, quindi guardo là dove il mio tronco, la mia testa arriva. Una torsione più profonda sarebbe guardare la spalla indietro, ma a volte se hai una osteoporosi più di un livello 1 è meglio non esagerare, ok? Portiamo qui, inspiro ancora, quindi guardo e guardo avanti, ok? Diverso della, quando facciamo nello yoga classico che è guardare là, quindi una torsione molto lieve. È importante entrare in espirazione con questa torsione e ritorno. Da qui riportiamo e andiamo adesso in piedi. Da qui andiamo a portare la nostra sedia in questa posizione, girata al contrario, ok? E andiamo a prenderla appoggiando bene a una distanza di un passo e vado soltanto tenendo sollevare il mio tallone. E facciamo quello che abbiamo fatto prima della pompa linfatica, quindi la sedia mi aiuterà a mantenere questo mio equilibrio, ok? Perché poi andiamo a portare un equilibrio maggiore, quindi riporto qua, ancora per due, adesso rimango su e vado a portare le braccia in linea con le spalle. Se perdo l'equilibrio, basta che tocco la mia sedia, ok? Apro, peso del corpo sul primo e secondo dito e ritorno. Fatto questo, vado a fare un passo all'indietro. Vado a sollevare i ginocchi al petto, sollevando i ginocchi.

petto, benissimo. Vado a rimanere con il ginocchio adesso destro. Allungo un po' la sedia e sollevo i talloni. Vedo se riesco a portare la tensione, sollevare, staccare i talloni e mantenere il ginocchio più alto possibile. E scendo. Poi l'altro, porto il ginocchio al petto e poi stacco il tallone di terra. Ok? Stacco il tallone di terra e mantengo l'equilibrio. Bene? Questo lo facciamo anche di fianco, quindi ho la mia sedia qua. Sollevo prima la mia gamba esterna e sollevo il tallone, porto a portare le braccia, quindi questo è il mio equilibrio. Fino che dopo potrò tenerli, ma qua serve per aiutarmi, quindi facciamo solo 5 movimenti. 1, 2, 3, concentra bene, 4, 5 e poi rimango per 3 secondi e torno, ok? Poi andiamo a cambiare la sedia di lato, così sei più libera, ok? E facciamo prima il ginocchio, 1 e solleviamo, prima balance, poi se riesco, bene, c'è un lato sempre più forte dell'altro, scendiamo. E adesso facciamo la pompa linfatica con una gamba sola. 1, 2, 3, 4, 5, rimaniamo là. 1, rimango. Per almeno 3 secondi. 1, opa, rimani. 2, 3. Benissimo. E qua abbiamo fatto la prima. Poi andiamo a sentire un allungamento. Portiamo la gamba dietro per allungare, perché quando lavoriamo il polpaccio sentiamo tantissimo, no? Il polpaccio, quindi porto per allungare bene il polpaccio della mia gamba che ho appena fatto. Poi cambio gamba. Benissimo. E da qua adesso vado a portare la sedia più lontana possibile. E vado ad arrivare un momento dove sarò con le mie gambe. Vediamo qua. Le mie gambe distese 90 gradi, vedi un angolo di 90, e le mie gambe dritte e il mio braccio disteso. Da qua respiro, facciamo gatto e la mucca, inspiro, piego le ginocchia, espiro, gatto e mucca, gambe distese, inspiro, guardo avanti, quindi qua per mobilizzare, espiro, ricordiamo sempre che abbiamo bisogno di fare... per migliorare la densità ossea, avere un stress biomeccanico. Spalla lontana dell'orecchio, inspiro, piego le ginocchia, guardo su, gatto, mucca e qua è gatto. Distese, coluna a metà strada, inspiro, mucca, espiro, gatto. Da qua rimango e vado a portare adesso il ginocchio al petto e distendo la mia gamba, vedi? Nella posizione del guerriero, quindi gambe, inspiro, espiro, faccio gatto, inspiro la mucca, l'aeroplane, l'aereo, una sorta di, proprio per provare il tuo equilibrio, uno, l'aeroplano, vira badanasa 3 e torno. L'importante è che le anche siano chiuse, vedi, non aperta, chiudi bene, rischi, espiro, in, out, in, out. Poi da qua andiamo a portare i piedi che si extraruotano, quindi guarda, faccio un'apertura dei piedi. Piego le ginocchia. Le mie ginocchia devono andare verso le ultime due dita, quindi verso indietro, non in avanti, quindi ricorda di questo. Da qua, anche qua, mucca. E gatto con la prima della danza. Per così, cambiamo. Per cambiare gambe. Ancora per due, inspiro. Adesso riporto 90 gradi e vado a cambiare.

gamba, quindi stendo la gamba opposta, anche chiusa, ginocchio al petto, gatto, e Virabhadrasana 3, guerriero 3, chiudo, inspiro, usa il tuo balance, il tuo equilibrio, le anche sono chiuse, gli ischi si allineano, quindi qua, ottimo ancora per uno, mantieni il tuo equilibrio, guarda bene, linea tratto cervicale, tutto allineato con la parte toracica e riporto i piedi uniti, da qua piego le ginocchia e vengo salendo una vertebra alla volta, questa è la nostra prima serie utilizzando la sedia, quindi possiamo utilizzare questi movimenti per darci questo stress muscolare necessario per mantenere. Adesso da qui riprendiamo la nostra sedia e riportiamo adesso davanti, ok? Benissimo. E andiamo adesso a sederci di fianco. Vede che sono seduta sull'estremità, quindi non siamo qui, siamo qua. E vado a portare, sollevo il talone e dal talone vado semplicemente fare un stand up, quindi faccio un e torno facendo il mio preparo Tadasana, quindi porto le braccia avanti, piego e mi siedo, quindi vado avanti, subito stacco i piedi, talone, porto avanti e mi siedo, bene, per tre, sollevo, sollevo, sollevo, porto avanti e mi siedo, quindi questa è una sorta di squat, ok? Dove da qua facciamo il palm tree, che è l'albero, e mi siedo, porta sempre questa spinta per salire e tornare, avanti, benissimo, e osserva come è il tuo equilibrio, che quando noi abbiamo un equilibrio più forte, che cosa ci aiuta a prevenire per delle cadute, no? Quindi l'equilibrio è fondamentale. Nell'osteoporosi sappiamo che la cosa che dobbiamo evitare è proprio le cadute improvvise, oppure se cadiamo abbiamo il corpo tonico per poter tenere. Benissimo. Da qui adesso andiamo a riportare lateralmente e andiamo a combinare adesso i movimenti che abbiamo fatto, quindi dobbiamo portare qua, sollevo il talone, braccio in linea, porto il ginocchio al petto, distendo e torno, quindi uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, ottimo, uno, ginocchio al petto, due, tre, quattro, ultimo, uno, due, mantieni, tre, quattro, ottimo. Un'altra cosa molto importante per l'equilibrio è mantenere un punto fisso, quindi dentro dello yoga noi chiamiamo questo punto di Dharana, che è lo sviluppo della concentrazione, quindi trovare un punto che può essere dentro di te, quindi ascoltare il tuo respiro, oppure un punto che può essere la tenda di casa tua, un scratch sul muro, che quindi è portare questo momento di focus e attenzione. Quindi da qui, uno, due, distendo, scendo, respiro fluido. E ricorda che la sedia è qua solo per darti l'appoggio.

Dopo che hai fatto questo, avrai sentito tantissimo la polpaccia. Ricordiamo di ripetere una serie di allungamento. Quindi appoggiamo là. Deve avere questa distanza, la gamba davanti si piega, appoggio sulla mia sedia e sento tirare tutta la parte posteriore, ok? Che è importante.

importante. E poi dall'altra gamba. Cambiando sempre. Benissimo. E adesso che abbiamo finito com essa prima parte, lasciamo la nostra sedia da qui davanti e andiamo a sdraiarci, a sederci sul pavimento, appoggiando le gambe sulla sedia. Quindi andiamo a portare, riportiamo là le gambe 90 gradi, come abbiamo già fatto, no? Il nostro Shavasana. Posso anche portare un cuscino sotto la base della colonna per essere più confortevoli. Importante che la colonna sia a terra. E qui rimango nel mio Shavasana. Palme verso soffitto. Lascia solo che il corpo adesso ti porterà. Sarà molto più caldo perché i movimenti erano dinamici. E palmo delle mani verso il soffitto. E porta adesso le ginocchia al petto per fare a panasana. Distendo le gambe per andare in viparita. E poi ritorno coi piedi. Osserva bene il tuo respiro. Dirga, breathe.

Da questo momento prepariamoci per uscire, quindi portiamo le ginocchia al petto e giriamo sul lato destro. Piano piano riportiamo seduti, le gambe incrociate in Siddhasana. Sentirai il tuo corpo diverso, ti chiedo di inspirare, porto le mani al cuore, plesso solare, osserva cosa vieni dopo questa pratica. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi e vi invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni a Gusti Yoga su Web TV. Namaste!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati.

0: specializzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Eh, Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza

c'è la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si

0: sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, sarà chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
3: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
3: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
3: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
3: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
3: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
3: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
3: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
3: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
3: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
3: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Certo. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
3: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante, importante.
3: Sì, sì.
2: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
3: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a

riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto

0: Sicurezza, prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz una... io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invece

0: gestire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona On The Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano.
1: Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata ancora alla cronaca con l'arresto nel Salernitano a Capaccio Pestum di un 25enne accusato di apologia di fascismo.
3: Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzata all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale. con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità, il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
1: Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del nucleo operativo sociale della polizia locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggior afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta. Si chiede maggiore sicurezza.
4: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali, a Rete Ferroviaria Italiana, affinché

0: vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
1: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
2: Prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di partner, familiari ed ex compagni. Tra i provvedimenti eseguiti, un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne condannato per lesioni aggravate commesse ai danni della propria fidanzata. Un secondo intervento ha riguardato un giovane destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata minorenne con applicazione del braccialetto elettronico perché indiziato di lesioni, percosse e violazione di domicilio. Ai domiciliari è finita invece una donna ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Inoltre la questura ha eseguito un'altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, sempre con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni dell'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico, sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo Didiano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali.

0: sia comunali, un servizio importante che vuole essere un'importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza

0: entro le 20, almeno da lunedì a venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.
1: Da una radiologia che apre a un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano, tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai è chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
2: Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. L'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC, con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
1: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, nidi e micronidi ambito S10, aperte le iscrizioni.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita

0: gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici e di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto nelle famiglie e nei bambini, ha conquistato appunto la Certosa di San Lorenzo a Padula. Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

0: innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa croce in ferro, innalzata su Serra Nuda, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini e residenti di Corleto Monforte. Altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
1: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunari hanno trasportato a spalla la cinquecentesca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati. Un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla Chiesa Madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valodidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che

0: tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi, che abbiamo contrastato, è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
1: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
0: Non possiamo pensare che il mercato, per citare un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano. Ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: Dopo una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto, oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Alle differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Filcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2000.

0: 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025 e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice, ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi che è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio. Cioè se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali, riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo FISAC, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico

sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini, realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: I realized that I do something really crazy.
4: It is Red Bull X-Alps 2025.
5: 3, 2, 1, go! I think it's the event that created the sport.
6: Sam Moritz.
7: The longest hike and fly race in the world. It's 1,280 kilometers this year.
4: Thirty-three athletes start in Kitzbühel, Austria, to journey across the Alps by foot and by air. Each athlete has a team of supporters who supply food, advice, and shelter for the night. They will cross the main ridge of the Alps four times and pass the X turnpoint of St. Moritz twice. The route goes through five countries: Austria, Italy, Switzerland, France, and Germany. Passing through iconic places like Niesen, Mont Blanc, before reaching the furthest point west of Les Deux Alpes. This is where they turn around and race back across northern Italy, passing Bellinzona, before passing the X turn point a second time. Then Germany's highest mountain, with the penultimate challenge, Schmittenhöhe, perched high above the finish line, the cool waters of Zell am See. The stage is set for the 12th edition of the race.
8: This is what the X-Alps makes special.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti, oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio,

0: dettaglio prossimamente, sarà, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire.

0: garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante, perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute, sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
0: Sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane? Questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente.

un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti, se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti. Ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Franz, io sono Ale.
2: Da sempre. Da quando siamo nati.

0: No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavola ovviamente è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente come per tutta la frutta dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale. Quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due, togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là! Una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, ok, e in quattro, basta, e una cipollina rossa, stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro, là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato, diamo una bella scorzettata, ma così, molto molto semplicemente, eh? Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona. Sopra. Dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. 5-6 minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta

0: E noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene. L'uva ben caramellizzato. Ecco. Però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco. Là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia cotto perfettamente. Vedete? Perfetto. Un po' di fondo. E slurp. Mi squaglia le tonsille. Deliziosa. Che dire? L'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio, e l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione come l'uva, e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe e assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2,5 milioni. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema di cui siamo molto orgogliosi.

0: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela,

0: Stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi

0: Paesaggi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici Novax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità, promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

0: Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attivo l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.

è stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina, i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore, usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Lusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.

Svolta nelle indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a due famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocche armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista, il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.

Ho agito d'istinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste, il

potenziamento dei sistemi di sicurezza degli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza

0: potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André, uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valdidiano con migliaia di presenze.
1: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza è un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

0: Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.

è stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di

Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a due famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocchie armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista, il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.

Ho agito d'istinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza agli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.

0: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
1: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccoli con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening,

0: e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza è un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

0: Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è una

un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attivo l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante, con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.

è stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.

Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a due famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa.

violenza, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocche armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista, il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.

Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza agli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.

0: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
1: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccoli con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti.

0: esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: fosse per me.
1: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

0: Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attivo l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante, con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.

È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma.

appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legge.

0: donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
1: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
2: Cosa? Ma come? Ma tu?
1: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas. Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
2: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
1: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti. Quel giorno, il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché, nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
3: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
1: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
3: Eh? Ma cosa c'è?
1: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
3: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
1: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
3: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
1: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
3: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
3: Non posso credere ai miei occhi.
1: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
3: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
1: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi

0: Gobbi e la sua pentola magica. Gobbi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gobbi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gobbi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gobbi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente è un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usare per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica La Consulente del Benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione. E noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Gigi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook. Lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo, quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali e riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io

Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: E lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica, l'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho

0: fatto, ero una ragazza. Adesso, avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto, sono giornalista, scrittrice e ho un progetto, sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io. E le racconto con il mio volto, con la mia voce, e questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: Sì,
0: noi
1: questo è
0: facciamo
1: vero.
0: un'informazione un po' diversa.
1: Wow, che ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne
1: No,
0: parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio, lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni, per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché
1: che bella
0: almeno
1: cosa.
0: è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti, che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: Che bella
0: voglio
1: cosa.
0: fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diverso, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente
1: Che
0: diversa.
1: cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi
0: Sì,
1: belli, conoscenze
0: ricordo.
1: di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci puoi raccontare di
0: Sì,
1: queste cose? Non dico di tutto, però
0: no,
1: almeno di alcune cose.
0: ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto che è scomparso e so che a Roma gli hanno anche dedicato una
1: Sì.
0: strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo e quindi sposò subito il progetto House con gli Angels on Love, era sempre alle serate. E io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita, e lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi, da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa.

0: basta, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace. È basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi, vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina.
2: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere. Quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci, scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata

0: della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza.

0: Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

Questo luogo iconico della nostra città, inoltrato un panorama meraviglioso, dopo una serie di interventi di ristrutturazione messa in sicurezza di questa struttura, e come ricordava lei, che in svogata su diversi livelli, ci troviamo adesso a piano terratore, bambinamente riaperto a metà dicembre dello scorso anno, questo è il nostro museo antiquario, ed è lì, per sapere, conosciuto appunto il museo archeologico. Una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà, e poi è stata sempre vissuta dai greci, dai romani. Insomma, veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio, e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che, se parlo della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così proprio posso appigliarsi sopra. Vi volviamo per alcuni della nostra città a tanti riconoscimenti a livello della dottuna, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, nel diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti.

Se riuscite, guarda, stiamo per appendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione dal nostro castello Maggiorino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e alla teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia di Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che l'altura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge, quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili, la nostra aquavision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importante difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie.

per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il Settembre Culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto, perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme, e che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui, per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano che oggi ospita la biblioteca insistevano degli uffici del comune. Poi a seguito del Covid sono stati il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015 e lo vediamo così come oggi un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui e vengo spessissimo vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto ad esempio per quanto riguarda la sezione mare un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'istituto nautico e proprio stamattina c'è una scuola, c'è una scuola

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi e appunto anche la biblioteca tenuta bene e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica. Questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt e entro il 2030.

0: Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
1: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così. Non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore

Per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui Filt CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto, oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Filcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1° novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevole, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare tre mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre tre mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quegli tre mesi, che è il tuo, quelli tre mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo. Se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dell'inizio. Cioè se fai una settimana ti pagano solo quattro giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare la CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni.

Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi

0: A Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale. Il direttore generale dell'ASL Sosto così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza.

0: e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attivo l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante, con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
2: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri cinque giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a due famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
3: Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocche armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e, dopo una lunga mediazione, i caschi rossi hanno aperto un varco, consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.
4: Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività, che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
3: Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e, secondo una prima ricostruzione, alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno

0: interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza agli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace. Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
1: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Proprio il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione seramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installati

0: lavigliaepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 10 ragazze per me.
4: Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza è un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini, che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di

0: diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza, e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante, con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore, usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
2: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri cinque giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito

0: di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a due famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocche armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.
2: Ho agito d'istinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
1: Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

0: coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, poste italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza agli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace. Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
1: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria.

0: Perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia Di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola.
2: Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
2: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
2: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
2: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
2: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
2: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
2: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
2: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
2: Svegliandosi sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma. Oh, mammina! Eravamo così preoccupati. Stai bene?
7: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
2: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.

0: ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina. Chi mi aiuta?
1: Io non posso aiutarti. Devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
2: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
3: Io non posso assolutamente.
4: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
5: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
5: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
1: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
2: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
3: No, no, non posso.
4: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
5: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
0: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
5: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
1: Io ne voglio un po'.
2: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
3: Oh, anche io!
4: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
0: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
5: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
5: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
5: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete,

0: è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi

avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un

0: segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro

0: medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare i soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi,

0: insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore, usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.
0: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
1: Il direttore generale dell'ASL Sosto così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.

0: recentemente?
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attivo l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
2: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
3: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a 2 famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana.

0: Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione.

semi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio. Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocchie armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.
1: E poi ancora a cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un 50enne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.
2: Ho agito d'istinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
1: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo.
0: Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e, secondo una prima ricostruzione, alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa.

0: portapiante e libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
0: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valloridiano con migliaia di presenze.
2: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente

0: forte. È questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo, eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
1: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo.
2: Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla 2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2.500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia.
1: E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Cari amici di TGV il Television, fatemelo dire, non fa caldo! Allora partiamo subito con la puntata numero 805, rendo omaggio al gilet con Susan de Marinai, lui è il grande Michele, tutti lo conosciamo. Ciao Michele, adesso sigla, Marco Carena, che anche lui è un bel cantante, ce la canta così. Se non sai cosa...

0: Apriamo con un forte messaggio sociale a cura di Avis Liguria. Ancora una volta si è ripetuto il tuffo tradizionale, il tuffo a donare al parco acquatico Le Caravelle, più che altro per sensibilizzare affinché tutti possiamo donare, tutti dobbiamo donare, perché donare si può fare. E apriamo il servizio con Pastisso e i suoi amici, ragazzi. Come, i suoi amici chi sono? Dimmi i nomi.
1: Allora, in vicenda, Foglialina, Beauty, Nise e Marigò.
0: Ragazzi, siamo al parco acquatico Le Caravelle di Cerriale per la sesta edizione Tuffati a Donare. Siete pronti voi a tuffarvi, a donare con noi? Saranno pronti loro?
2: Sì!
3: Benvenuti alla sesta edizione di Tuffati a Donare, l'evento che raduna tutti i volontari, donatori e amici di Avis della nostra regione. Con me ci sono Viviana, la padrona di casa di Avis Cerriale, e Marta dello staff dell'organizzazione delle Caravelle. Quindi insieme stiamo portando avanti, insieme a tutti gli altri amici e collaboratori della nostra regione, questo evento che quest'anno ha visto raddoppiare i numeri dello scorso anno, dove siamo passati da 1000 a quasi 2000 persone che sono venuti qua per questa giornata di divertimento, ma anche di sensibilizzazione per i valori della donazione del sangue.
0: Signori, ancora una volta si conferma Nando Rizzo, lui per quanto riguarda la parte musicale. Ci sarà il Cantadoccia, Enzo Antinoro e Nello Simoncini, ci sarò io medesimo e tanti tanti protagonisti che canteranno sotto la doccia e canteranno con lui. Questo è Tuffati a Donare, ma state con noi, state con noi!

0: in questo campo.
1: Abis Liguria, questa è una grande impresa perché ci sono più di 1000 persone da tutte le parti della Liguria, tutte le province, insomma Abis, devo dire, fa le cose alla grande. Ogni anno da questo grande appuntamento per sensibilizzare tutti affinché voi possiate andare a donare, io posso andare a donare, l'operatore può andare a donare, tutti possiamo donare.

0: attenzione, ma dove possono venire in giro per la Liguria a trovarvi?
1: E possono venire a cercare le nostre sedi su internet, sui vari portali, e sabato e domenica tutta la settimana facciamo raccolta del sangue.
0: Senti, ma donare è facile?
2: È facilissimo, ci vogliono 10 minuti. Si arriva, si fanno le analisi, se tutte vanno bene, la volta dopo si ritorna e si può donare tranquillamente una sacca.
0: Ma il cantadoccia, che cos'è?
3: Il cantadoccia è un'esperienza assoluta, diciamo così. L'opportunità che hai di esprimere il tuo essere artista davvero sulla spiaggia.
0: Oh, che bello, così, ma non solo sulla spiaggia, anche a casa,
3: anche a casa, ma certo, raffrescato da quest'acqua che cade, che scende.
4: Notte mai finita.
5: Ale, ale, ale, ale. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale,
4: ale, ale, ale, ale, ale,
0: Oh, mai visto che esibizioni come cantano Stradoccia? Ha poi la libertà di cantare come vogliono!
3: Ma stai scherzando, una cosa di eccezione.
0: Ma tu sai cantare?
3: Io, altro
0: che so cantare. Dai, una canzoncina così.
3: Dimmene una, chiedi quello che vuoi.
0: Voglio trovare
5: un senso a questa vita. Anche se questa vita un senso non ce l'ha.
0: E se vogliamo dare un senso alla vita, signori, c'è solamente una maniera. Qual è?
6: La donazione!
0: Avis!
6: Donate,
0: donate, donate, donate, donate!
7: Fate a donare!
0: E dalla Calabria un forte messaggio, in caso di, e ribadisco, in caso di, saremo capaci a ritornare ai vecchi lavori e alle tradizioni? Vediamo il caso. Tutto sembra scontato. Caricare un video su YouTube, fare un video su TikTok, andare al supermercato e trovare tutto e di più. A questo punto, cari imprenditori, casalinghe 2.0, occupati, disoccupati, youtuber, influencer, tiktoker, in caso di, sareste in grado di mungere una capretta?
8: Dici a me. E con chi stai parlando? Dici a me.
0: E oggi incontriamo due luminari della materia. Sono Carmelo e Carmelo. Ragazzi, ma come si munge una capretta?
9: Prima la deve prendere con i buoni perché sono un pochettino nervosi. E poi deve fare così. Massaggiare poco poco, così, e poi spremere e mungerla così. Ecco, vedi, piano piano sempre.
0: Dico, voi lo fate ogni mattina questo?
9: Sì. Mattina e sera, due volte al giorno. E così, vedi, così, piano piano e tranquilla.
0: Uomini e animali,
10: tutti in armonia.
0: Tocca a me, vediamo se anche io sarò capace di mungere la capretta. Ragazzi, funziona veramente? Heidi, le caprette ti fanno ciao.

0: ritorniamo alle tradizioni, riscopriamo usanze e lavori di un tempo, perché in caso di tutto fa brodo, in questo caso tutto fa latte, a chilometro zero.
1: Capra, capra, capra.
0: Beh. Possiamo dire a questo punto che la capra felicemente è stata munta in maniera molto regolare. Poi sono riuscito anche io in questa grande operazione, quindi se l'ho fatto io potete farlo anche voi a casa. Ciao Carmelo, ma soprattutto ciao Capretta. Tutti nel jukebox alla sua massima espressione per il quarto anno consecutivo nella città di Andorra. Che cos'è Tutti nel jukebox? È un grande evento musicale che va a ricordare le grandi imprese dei cantanti anni 60, 70, 80, 90. Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, noi ci saremo. Andorra vi aspetta.

0: Attenzione perché Tutti nel Jukebox è pronto con una spettacolare formula a conquistare tutti i teatri italiani. Vediamo una sintesi dalla tappa di Milano e in caso di, mi raccomando, scrivete a... Leggete qua sotto.
1: Questa sigla è musica! Finalmente!

0: magia del ritrovarsi in un bar a fine serata per ascoltare musica, tutti insieme.
1: E per non farci mancare nulla, vi ricordo che quest'anno siamo alla ricerca di nuovi talenti per il jukebox, interpreti o cantautori. Abbiamo recentemente svolto una prima selezione di casting di cantanti giovani, interessanti, e questa è la sintesi. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del jukebox.
2: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna, e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.

0: Allora, io sono Spartia e il mio ricordo del jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sente, ricordi di me,
1: forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente. Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tra capre e il tuo sorriso, se ti avvicini.
2: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Azzorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
4: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
5: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
6: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andora è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci.

Se siete interessati a partecipare, mi raccomando, il secondo casting si svolgerà giovedì 6 agosto 2026 ad Andorra. Oppure inviateci i vostri provini direttamente a agenzia@ecoci.it. Andiamo a visionare tutto, perché stiamo cercando due talenti da portare nel jukebox, dentro il jukebox, sabato 5 settembre ad Andorra per il grande evento finale, tutti nel jukebox. E adesso ci godiamo 24.000 baci, ce li canta lui, Lino Jukebox, un tipo da jukebox.

0: Ba ba ba ba con 24.000 baci, ogni vergitano le ore, volano i 60.000 baci, 1.000 carezze voli all'ora, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Dai fondali marini di Bogliasco, un vero safari fotografico, l'amico subinviato Gianni Risso ha pensato di abbinare, non dico altro, di abbinare. Prego, Luca.
3: Cosa abbiamo pensato con Massimo? Facciamo qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un montaggio, che poi è anche oggetto di mostre, di fotografie subacquee, ma abbinando i suoi pesci alle mie modelle. Io nella mia lunga attività ho fotografato, come minimo le vedrete, 23 modelle, da canadesi, australiane, una russa, una bielorussia, francesi e compagnia bella. Ma bando alle parole, ma godiamoci le immagini.

0: E dalla provincia di Belluno gli amici di MTB Channel ci parlano di Cross Country Trail. Vediamo il servizio.
1: Ma che meraviglia, Auronzo di Cadore, questa splendidissima cornice che quest'oggi ospita un'occasione davvero speciale, Triathlon GT3 Lavaredo Cross Country Triathlon. C'è davvero un menù ricchissimo, un chilometro a nuoto e poi ancora 20 km mountain bike, 6 km di trail run, il tutto sempre sotto lo sguardo attento delle tre cime di Lavaredo. Stiamo per iniziare, via andare, full gas!

0: Sabato mattina a Auronzo di Cadore, una nuova avventura, questa sfida che è stata colta da Pedali di Marca con il suo presidente Massimo Panighel.
1: Sì, una nuova sfida, però adattata, perché ormai sono quasi 10 anni che avevamo questo sogno, cioè portare il triathlon ad Auronzo di Cadore, ma soprattutto portarlo dal lago di Santa Caterina ad Auronzo per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo. Questo sarà il sogno di domani. Oggi partiremo appunto con questo sprint qui attorno al lago di Santa Caterina e sarà una gran bella sfida veramente.

0: Il Festival Internazionale Live tra danza e canto. La città di Loano ha ospitato un grande evento e noi c'eravamo.
1: Oggi finalmente siamo arrivati al gran finale del Festival Internazionale Live, alla sua quarta edizione. Avremo dei grandi ospiti, dei grandi giudici, ospiti internazionali del peso di Rebecca Ferguson, esatto. E vi sveleremo dopo cosa farà. I nostri tre giudici del canto.
2: Sì, due sezioni di giudici, tre giudici per la sezione canto e due invece per la sezione danza. Abbiamo il maestro Pierluigi Rosso, che ha collaborato con il Teatro Carlo Felice di Genova. Abbiamo Morgan Jay, produttore e DJ di fama internazionale, e il maestro Giovanni Aquilino, che ha avuto una formazione anche lui internazionale in giro per il mondo.
1: Per la danza abbiamo il nostro Nicola Forlani, che è un coreografo e un ballerino internazionale, ha lavorato tantissimo anche in America, anche poco fa è andato, e speciale, ospite speciale, giudice speciale, ci sarà il nostro Aniel, che è un coreografo polacco. Quindi, tutto il concorso consiste in questo. Infatti volevo dire che sono state fatte anche delle selezioni online di canto, dove stasera vedremo 8 concorrenti che sono stati selezionati su centinaia di ragazzi, e quindi ci sarà un'alternanza di danza e canto e spettacolo, senza togliere però l'importanza del festival, che è a scopo sociale, e noi appoggiamo l'associazione Basta Poco, che si occupa di bambini oncologici. Ormai è il secondo anno che è con noi, noi ne siamo molto felici, e quindi tutto questo ci serve proprio per i giovani, proprio l'inclusione con i giovani.
3: Loano può essere considerata la città dei tre festival. Questa sera assisteremo al Festival Internazionale Live di Loano, successivamente avremo il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale e infine, ad agosto, il Comedy Festival. Il Festival Internazionale Live di Loano è stato inserito all'interno di un progetto transfrontaliero finanziato dall'Unione Europea. Difatti il festival è stato preso in considerazione in questo progetto programma insieme ad altre attività che vengono svolte da altre amministrazioni comunali, come l'amministrazione comunale di Viareggio e l'amministrazione comunale di Bastia in Corsica.

Questa sera dedicheremo anche un momento su un argomento molto importante a cui ci teniamo in modo particolare, cioè la violenza di genere. Francesca Lina Valente canterà e danzerà una canzone dedicata a Janira, la ragazza che è stata assassinata dal proprio fidanzato. Quindi sarà un momento di vicinanza, di solidarietà anche nei confronti dei genitori che saranno presenti all'evento.

0: Ciao a tutti, io sono Francesca Lina e siamo qui per il Festival Internazionale di Loano. Abbiamo l'onore di avere Rebecca Ferguson come special guest stasera.
1: How do you feel to be here?
0: Ha detto che adora essere qua, è la prima volta che viene a Loano, adora l'Italia ed è ottimo anche per andare in spiaggia con i bambini.
1: What do you, if you would have to say something about the performance of tonight, what are you going to say?
0: È veramente grata di essere qua, è contenta e le piace molto anche il fatto che ci siano molti giovani stasera per poterci vedere tra il pubblico e anche con i concorrenti. Si sente veramente grata. Gli piace vedere il mio talento crescere e poter anche esibirsi insieme a me, potersi esibire questa sera.
2: She's amazing, as you all know. And she knows my songs better than me.
3: Vi salutiamo con un dubbio amletico. Innamoramento o amore? Gabriele Maria Corini ci dà la risposta perché insieme si risolve questo ed altri problemi.
4: In questa puntata ci soffermiamo sulla diversità tra innamoramento e amore. L'innamoramento è quell'entusiasmo che subito è un fuoco che arde, però rischia di bruciare velocemente e diventare velocemente cenere. L'amore invece è solido, è solidificato e allora l'innamoramento può anche andare, l'amore resta. E c'è questa maturità tra l'innamoramento iniziale, che comunque è necessario, e questo bruco che diventa farfalla e diventa allora amore. L'amore è anche amare i limiti dell'altro e i suoi difetti. Sempre e comunque un amore che da innamoramento diventa amore insieme.
3: E la puntata 805 finisce qua, ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online tgevents.it, scriveteci quando volete, info@tgevents.it. E poi siamo sui social, semplice, Facebook, Instagram, e un mi piace, un clic, e quindi socializiamo. 3, 2, 1, cari amici, vi dico semplicemente, ciao, maragnao.
5: Dal treno fino al mondo intero.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lead aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center nel complesso di San Michele Arcangelo. Sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese. Facciamo 4 gusti diversi: abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore, e per quanto riguarda il sabato avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano, noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
0: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi sul quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e

gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Grindo Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri

0: Avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra, in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratic-

0: arricchirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
1: bel nasino,
0: il comfort.
2: Molto molto equilibrata, eh?
0: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
2: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
2: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
2: no, è bello.
3: C'è il sole.
2: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
2: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
2: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
2: In acqua possono entrare?
3: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
2: Ciotola dell'acqua?
3: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine e È buono, dai, abbiamo un po' di tutto.

0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
1: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi dalla pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
1: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
1: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
1: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
1: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
1: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente. Sì. E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
1: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute, sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante, importante.
1: Sì, sì.
2: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
1: Eccolo! Bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve e in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro.

e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente

0: circostante, buon divertimento in spiaggia e mi raccomando scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre. Quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

questo luogo iconico della nostra città è entrato in un panorama meraviglioso dopo una serie di interventi di ristrutturazione di messa a messa in sicurezza di questa struttura che, come ricordava lei, è inslogata su diversi livelli. Ci troviamo adesso a piano integratore, bambinamente riperto a metà dicembre dello scorso anno, questo è il nostro museo antiquario, ed è lì sempre riconosciuto appunto il museo archeologico. Una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà, e poi è stata vissuta dai greci, dai romani, insomma, veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio, e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che il settore della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così proprio posso appigliarti sopra. Vi rinviamo che alcune della nostra città ha tanti riconoscimenti a livello della dottrina, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, noi diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Guarda, siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione del nostro castello Angioino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare l'esclusione della cultura e all'archeologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. Per noi è una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci

una relazione fotografica dei vari un poco più importanti e prestigiosi del mondo, e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che l'altura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge. Quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili. La nostra prima mission è adesso stiamo anche programmando degli interventi importanti in difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il settembre culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto, perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme, e che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui, per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi a seguito del Covid sono stati il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015 e lo vediamo così come oggi un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui, e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile, e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto ad esempio per quanto riguarda la sezione mare un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'istituto nautico, e proprio stamattina c'è una scuola, c'è una scolaresca che sta studiando di fronte a una cartolina straordinaria del un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene, e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi e appunto anche la biblioteca tenuta bene e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale

0: generale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 20

0: 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsificazione.

necessità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni.

tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona On The Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina, i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore, usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo

0: gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo Di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.
1: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno, Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
0: Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
3: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza, e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante, con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
1: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
4: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a 2 famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli

0: veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione.

0: redazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio.
1: Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocche armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e, dopo una lunga mediazione, i caschi rossi hanno aperto un varco, consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.
0: E poi ancora cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un cinquantenne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.
2: Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività, che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
0: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito, un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo.
1: Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e, secondo una prima ricostruzione, alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale.

0: chiave del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: 10 ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
0: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
2: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
0: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo. Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla A2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2.500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione, resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno.

0: Legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità: il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali, è riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio e una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, pronto soccorso naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere, su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda, abbiamo un video virale ma poi la gente si dimentica magari, ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV.

sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: E lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica, l'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto, sono giornalista, scrittrice e ho un progetto, sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno
1: che bella cosa.
0: È bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: che
0: voglio fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
0: Sì.
1: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose? Non dico di tutto, però
0: no.
1: Almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
1: Sì.
0: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi sposò subito il progetto House con gli Angels on Love, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so veramente.
1: Così sarebbe, che misura?
0: Almeno 20. Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta apparenza, i tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico. E ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me, almeno le generazioni nostre, poi, vabbè, i giovani.
1: Molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho dato, ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta, poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai, perché io sono sempre una ragazzina. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità, è il mio libro Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea, oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può

essere di ispirazione per migliaia di persone, quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
3: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano un

0: oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60

0: 80.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore, usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.
0: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
1: Il direttore generale dell'ASL Sosto così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
3: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
4: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno

0: seguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a 2 famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio. Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocche armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura. E poi ancora cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un cinquantenne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.
1: Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
0: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito, un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo. Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili?

0: l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza agli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
0: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante ma soprattutto per

0: delle famiglie è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
1: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
2: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo.
3: Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla 2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2.500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia.
2: E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Ponte.

0: Dera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Hippikarting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amanti del karting e ben ritrovati in questa super puntata nuova di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo non con un pilota, non con un team manager, ma con un motorista che sta scrivendo le pagine della storia del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo oltre, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco o le capoto, ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, è un grandissimo personaggio adesso come motorista, è stato ex pilota, amico, e quindi gli auguriamo noi tutto il bene perché sta facendo una carriera molto molto importante a livello motoristico.
0: E poi ancora naturalmente l'immancabile, il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao Ricky, ciao Matteo. Ha detto giusto Matteo. Io voglio soltanto aggiungere solo, se si diventa un buon motorista è perché si è stato anche un buon pilota, non è, almeno uno riesce anche a capire le esigenze del pilota quando scende, siccome deve funzionare più o meno il motore.
0: E di questo ne parleremo a lungo, glielo chiederemo anche al nostro super ospite. È con noi Flavio Sani della Sani Competition.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie allora, per l'invito. Flavio,
0: allora, i miei compagni di viaggio hanno già svelato tanto che eri un ex pilota, e poi questa è una domanda che infatti ti volevamo fare. Quanto è contato nella tua diciamo carriera essere un pilota, per oggi essere un super motorista? Ma ci arriveremo piano piano. Io inizierei a parlare di Flavio Sani, pilota. Che ricordi hai?
3: Che ricordi ho? Ricordi bellissimi, fra l'altro mi piacerebbe ancora poter fare qualcosa sinceramente, tant'è che vediamo se compatibilmente insomma gli impegni di lavoro e quant'altro, dopo il mondiale mi piacerebbe potermi allenare per fare la gara a Vegas, il Super National a Vegas. Chiaramente durante poi la stagione sportiva è impossibile perché gli impegni insomma di lavoro non me lo permettono, però insomma la passione è sempre tanta e sì, credo che è una cosa che non passa mai, se ce l'hai nel sangue rimane per tutta la vita.
0: Ma correresti con i tuoi motori o con quelli di qualcun altro?
3: Allora, sinceramente mi piacerebbe poter farmi assistere da qualcuno in modo da poter rompere le scatole come fanno tutti, no? Tutti gli altri, tutti più. Allora, anch'io potermi lamentare e dire ma il motore non va, non gira, non parte sotto di qua. No, a parte scherzi, ovviamente sì, mi piacerebbe poter correre anche con i miei perché l'ho provato una volta.
0: Ah, sì?
3: Il motore mio, sì, veramente. Quindi diciamo l'ultima evoluzione, diciamo, perché poi chiaramente nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione della performance. L'ultimo ritrovato mi è capitato di provarlo solamente una volta all'Onato qualche mese fa, ma tipo due giri che poi si è messa a piovere, quindi non niente. No.
0: Bene, ma senti Flavio, una curiosità, quando hai deciso di attaccare il casco al chiodo e quindi abbandonare l'idea di un Sani pilota e sei diventato motorista?
3: Allora, tutto è nato nel 2019. Diciamo che, allora, io ho corso per tanti anni, per 20 anni. Ho corso tantissimi anni Birel, poi ho avuto una parentesi un anno con CRG, con Modena Kart, dopodiché sul suggerimento di mio padre, che comunque cominciavo a avere una certa età.
0: È lui?
3: No, questo è il signor Karel Jarosz, che è praticamente l'inventore dell'anemometro che avete pubblicato l'altro giorno, che è uno strumento che insomma hanno usato varie case costruttrici anche nel mondo mondiale, Yamaha e quant'altro, che permetteva di poi dopo magari parleremo della tecnica, insomma, permetteva di vedere alcune cose e su suggerimento di mio padre presi la rivendita della Maranello Kart, misi su un piccolo team, avevo po' di clienti, non tanti, e da lì l'esigenza poi appunto del fatto dei motori, perché non sapendomi più dove sostanzialmente dove potermi anche fidare un po'. Per quanto riguarda la parte motoristica, dopo una parentesi insomma con alcuni preparatori, ma era diventato anche proprio la parte logistica ingestibile, cioè nel senso vai e vieni, porta motori al banco, ritorna, era diventata veramente un'impresa difficile da gestire. Quindi mi sono detto o smetto tutto o mi organizzo, e ovviamente la risposta, la scelta è stata la seconda, e quindi a quel punto lì mi sono strutturato. Nel 2019, diciamo durante tutto quell'anno lì, è stato fatto il banco prova, è stato fatto in casa, quindi tutta la parte di diciamo di carpenteria, l'elettronica ovviamente invece è stata acquistata. E
0: vediamo adesso il banco prova.
3: Sì, sì, sì, poi tutta la parte di cabina, perché il banco è ok, c'è il banco, ma poi per far funzionare il banco c'è tutto appunto il discorso della relazione, discorso rumore e quant'altro, tutta la parte elettrica, insomma è abbastanza complesso. E mi ricordo benissimo la prima tirata sul banco prova, la feci il 24 dicembre del 2019, quindi considero un po' quella data lì, diciamo, il momento in cui è iniziato il percorso da motorista, ecco.
1: Beh. La vigilia di Natale, partita la Sanità.

0: competition.
1: Esattamente.
2: Posso dire, ti sei fatto un gran bel regalo, perché poi in pochissimi anni hai scalato l'Everest e sei arrivato a conquistare due campionati europei, due titoli di campione del mondo. Sì. Ora ti vorrei riportare al 2024, al tuo primo campionato europeo.
1: Sì.
2: Cosa si riprova a vedere queste immagini con un tuo motore Sani che sfreccia davanti a tutti?
1: Allora, quel weekend lì è stato un weekend un po' particolare che mi ha lasciato sinceramente un sapore in bocca un po' agrodolce, diciamo così, perché da una parte c'è stata la conquista appunto del titolo europeo con Spirgella in KZ2, ma dall'altro c'è stata la perdita del campionato europeo in KZ1 con Senna per un punto per il giro veloce.
0: Ah, sì, è vero, mi ricordo questa cosa.
1: È stato un weekend, esatto, un po' dal gusto un po' amaro, onestamente. Non sono riuscito, se devo essere onesto, a godermi appieno il successo in Z2 per via delle Z1. Perché perdere per un punto per il giro veloce, oltretutto, insomma, un po' scoccia. Però queste sono le corse, queste sono, cioè, è lo sport in generale, quindi lo accetto come normale, come giusto accettarlo, e si fanno gli onori ai vincitori, come giusto che sia.
2: Che tra l'altro poi subito qualche settimana dopo è arrivata per te e per il team Sodikart il campionato del mondo, questa volta nella massima espressione del karting, la KZ1, il mondiale è quello che, diciamo, passami
1: quello che conta,
2: quello che conta,
1: quindi, quello che è un sogno, che onestamente all'inizio di questa avventura chiaramente era una cosa che per me era impensabile, però ci tengo a dire una cosa, che certi risultati...
2: Scusa Flavio, la regia tempestivamente ha fermato l'immagine qui, perché sulla pancia del pilota, come vedete, una bella scritta Sani Competition.
1: Sì, questo è fu un'idea di Paul Bisaglion che insomma mi ha fatto il regalo di mettere sulla tuta del pilota, insomma, a lettere cubitali il mio marchio. E lo ringrazio per questo. No, ma proprio per questo, cioè, vorrei puntualizzare su un aspetto che credo sia molto importante. Certi successi nello sport, ma anche, insomma, poi in generale, tante volte anche nella vita, sono frutto di più componenti che si sommano. E io i successi che ho avuto, senz'altro, è una parte è anche merito mio, ma è anche merito del team, dei piloti, cioè di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme, e certi risultati non li ottieni solamente con una componente. Le componenti sono tre, appunto: il motore, il telaio e il pilota. E se non ci sono tutte al 100%,
0: io direi anche quattro.
1: I campionati del mondo non... Anche quattro? Quali, Matteo? Ah, un po' la fortuna. Vabbè, assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Se vogliamo poi anche raccontare un po' la mia storia, io credo di essere stato, sì, anche ripeto, bravo forse su degli aspetti, di aver avuto dei meriti, ma ho avuto anche fortuna, perché nel mio percorso ci sono stati dei momenti, delle tempistiche, cioè ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto, che mi ha permesso di poter appunto emergere, di poter lavorare con la squadra ufficiale Sodikart, che di conseguenza mi ha permesso di avere piloti forti, e insomma, via via. È l'insieme di tutte le cose.
0: Flavio, sei molto molto umile, però la fortuna, uno, dico, se la costruisce, e soprattutto perché comunque con Sauro, anche Riccardo, ma io in special modo con la pagina mi scrivono in molti di qua e di là, e non faccio nomi, ma da piloti comunque di un certo calibro parlando, tutti dicono che comunque i motori tuoi hanno qualcosa in più, e quindi va dato anche atto, perché altrimenti non avresti fatto questo percorso. Ci siamo sentiti per telefono, poi te l'ho detto chi era questo nome, che è rimasto meravigliato, quindi ha trovato qualcosa in più di altri che comunque ti fa emergere, perché altrimenti i successi, ok la fortuna, ok i piloti, ok il team, ma attualmente sul karting quello che affianco a, diciamo, alla destra conta molto.
2: Ecco, sì. Ma scusate ragazzi, però fatemi entrare anche a me nella partita, io non capisco niente di motori. Teo, tu dici che Sani c'ha qualcosa in più, ma io voglio sapere cos'è questa cosa in più.
1: Allora, io cerco sempre di essere estremamente onesto, e quindi lo sarò anche con voi. Io credo che negli anni scorsi, per il lavoro che è stato fatto, avevo un piccolo vantaggio, quello sì. Questo vantaggio ovviamente, secondo me, nel corso di quest'anno si è un po' assottigliato. Vedo, anche per dire nell'ultima gara che c'è stata a Sarno, veramente un livello molto simile di tutti i motori in questo momento, perché è normale, perché comunque se uno vince gli altri poi lavorano per arrivare, è una cosa che è normale, quindi ovviamente c'è sempre una rincorsa continua a uno sviluppo. Quello che è difficile fare oggi su questi motori 125, parliamo del KZ, dove il motore ha uno sviluppo che sostanzialmente ormai è ventennale, se non di più, non è semplice poter fare qualcosa di meglio. Quello che io ho fatto nel corso di questi anni è stata semplicemente la cura di tanti piccoli dettagli che messi insieme hanno fatto in dei momenti un po' la differenza. Però tante volte nel pensiero comune delle persone credono che ci sia, no, un qualcosa di speciale che possa dare un cavallo di più o fare una differenza incredibile. Non è assolutamente così. È veramente la somma di tante piccole cose messe insieme che ti fanno vincere la gara per quel zero virgola. È il metodo di lavoro che hai quando sei in pista, sommato a quello che è il lavoro a casa, conoscere bene il proprio materiale, credo che sia una cosa fondamentale, perché questo poi fa sì che la messa a punto in pista sia più precisa. Essere stato pilota, come dicevate voi prima, credo che mi abbia concesso un vantaggio, perché magari certe sensazioni, certi feeling, se non avessi fatto il pilota, probabilmente, o anche semplicemente il dialogo col pilota stesso, sarebbe più difficile, o magari non mi permetterebbe di capire a fondo, ecco, magari certe spiegazioni. Ecco, questo credo sia stato il segreto delle mie vittorie. Non c'è una cosa particolare.
0: La domanda al volo, scusate, visto che sei stato pilota, i primi motori che magari erano destinati a altri piloti, quando li preparavi? Perché sappiamo chi magari è più passaggio, chi un po' più sotto, chi allunga di più. Te li sei magari lavorati per come piacevano a te oppure diversamente?
1: No, allora io quello che ho sempre cercato di fare, cioè il mio metodo è sempre stato un po' questo qui. Il motore si fa a casa. Si fa a casa perché, come ho detto prima, si lavora sui dettagli e le differenze sono talmente piccole che anche il pilota più bravo, per quanto possa essere bravo, non riesce a darti un feedback così preciso. Quindi lavoro a casa, al banco prova, al flussometro, dove si capisce l'indirizzo del motore, quello che è il range d'utilizzo, come ti puoi spostare, E dopo in pista cerchi di cucire il vestito sartoriale su quello che è l'esigenza.

0: del pilota. Perché? Perché magari c'è un pilota che raggia un po' più le curve, quindi diciamo che anche se il motore lo prende, cioè non lo prende, nel senso se fa, raggia un po' più la curva, il motore scende un po' meno di giri, quindi magari il motore invece di essere a 9,6 lo prende a 9,8, 9,9. E quei 300 giri di differenza fa sì che lui non si lamenti del basso, del sotto. Mentre un pilota che tende a tirare più la staccata, a fermarsi di più a centro curva, proprio stile KZ, e ripartire, se non ha il motore quando va a cercarlo, gli manca il primo spunto, lo mette in difficoltà. Quindi è più quello. Però, ripeto, lavori a casa, conosci il materiale. Quando conosci il materiale, fai gli aggiustamenti in pista, però sono rifiniture, il lavoro grosso viene fatto a casa.
1: Quanti motori ha oggi in a noleggio Flavio Sani durante un weekend di gara?
0: Dipende dalle gare, dipende dalle gare. Possono essere dai quattro piloti fino ad arrivare al massimo che ho fatto, sono stati 24. All'europeo settimana scorsa erano 18 piloti, all'italiano la settimana prima 15. Diciamo
1: Porca miseria.
0: che oscilliamo mediamente dai 7 ai 12 di media, più
1: Beh, dai,
0: o
1: comunque
0: meno.
1: vuol dire che insomma, oggi per vincere le gare bisogna avere nella parte destra un Flavio Sani, cioè
2: E quell'adesivo
1: t'aiuta.
2: giallo fluo che ricorda qualcuno, come gli avevo detto.
0: No, sì, è vero, è vero,
2: Oh,
0: è
2: a me mi ha dato
0: vero.
2: quell'impressione, Flavio, veramente.
0: È vero, è vero, è vero. Ah, beh, lui ha fatto scuola.
1: Vediamo se la regia lo.
0: Lo possiamo dire tranquillamente. Beh, Sauro forse ci ha corso.
2: Con chi?
0: Con
2: Con
0: Sabad.
2: Tech Sauro.
0: No? Ah, non c'è.
2: No,
0: Ah,
2: io ho fatto solo due test in Top Kart con. E poi avevo il figlio, non mi ricordo come si chiama.
1: eccolo qua, la regia prontamente ha trovato l'adesivo incriminato giallo sul
0: Sì.
1: musetto, che poi lo usi anche sui motori, giusto?
0: Certo. Sì, certo, sì.
2: Bene. No, io la mia vita, la fortuna di aver corso con i motori di Savard quando erano il momento giusto, non ce l'ho avuta mai, perché purtroppo
0: Ah.
2: io ero quello che subiva tutte le scelte delle aziende e dovevo per forza correre con quello che c'era.
0: Sì, io credo che lui sia stato, cioè oggi diciamo che ho qualche nozione tecnica in più, credo che sia stato un personaggio che ha veramente alzato l'asticella. Al di là che poi le persone, magari tanti, cioè non me ne vogliano perché lo so che questo scatenerà magari anche un po' di polemiche, però io correvo. All'epoca correvo e era veramente imprendibile. E quello che lui ha fatto lo usiamo tutt'oggi. Faccio un esempio, ma sì, perché faccio un esempio, cioè il pacco lamellare ravvicinato come stiamo usando oggi, lo fece Savard e lì il motore, insomma, ebbe un bel salto di qualità. Anche dentro, come è fatto, insomma, alcune cose, delle lavorazioni all'interno del cilindro, insomma, le aveva fatte lui. Lui veniva da un'esperienza delle moto e poi tutti dicevano che non era in regola, ma io onestamente quando correvo non mi ricordo tante volte, ripeto, correvo, non mi ricordo tante volte che l'hanno squalificato, onestamente,
2: Non
0: forse
2: l'hanno
0: sì,
2: mai
0: qualche
2: squalificato.
0: volta.
1: Quindi
0: Ma
1: sono
0: non, forse non
1: solo.
0: l'hanno mai squalificato. Forse una volta
2: Io.
0: mi ricordo io a Sarno, ma non sono sicuro. Ma diciamo che lui aveva delle particolarità che poi sono state abolite dai regolamenti, quindi non si potevano più fare. Ma fino a quel momento non si poteva dire che era fuori. Aveva portato delle innovazioni, poi delle innovazioni sono state per regolamento abolite e quindi non le poteva più usare. Questo ha portato nel corso del tempo poi chiaramente a un

0: a un pareggiarsi delle performance rispetto agli altri fino a parificarle.
1: Ascolta Flavio, veniamo all'Europeo 2025. Eccoci qua con le immagini pronte. Insomma, hai messo un'altra ciliegina sulla torta nel tuo palmarès con questo
0: Eh sì,
1: bell'Europeo CFIA.
0: con Max, con Orlov, ha fatto una stagione incredibile, ha vinto credo tutto quello che poteva vincere, ha fatto sempre pole, manche e finale, no, incredibile, poi lui è fortissimo, è super veloce, ha fatto una stagione assurda e ha vinto sia l'Europeo
1: Che
0: e ha vinto
1: mondiale.
0: anche la Coppa del sì
1: World Cup, scusa, perché se parliamo
0: World Cup.
1: di mondiale KZ2 e poi ci iniziano a scrivere non è mondiale, sappiamo come sui
0: Esatto.
1: social e tutto quanto.
0: Esatto, che è World Cup KZ2, quindi ha vinto sia l'Europeo sia World Cup KZ2. Sì,
1: Ecco, poi
0: e
1: arriveremo al
0: fatto
1: mondiale, diciamo quello della KZ1 che hai
0: l'unplanned.
1: vinto ancora con Senna a Franciacorta. Prima però ti volevo chiedere una cosa, siccome ci hai parlato un po' di piloti, eccetera. C'è un pilota nel cuore di Flavio Sani con il quale piacerebbe collaborare? O ti vanno bene i tuoi per il momento?
0: Allora, io sono onesto, io non, in questo momento io non potrei chiedere di meglio. Cioè, se io dovessi scegliere, cioè avere la possibilità di scelta di prendere alcuni piloti, prenderei quelli che ho. Quindi mi ritengo
1: Ok.
0: estremamente fortunato e felice. Quindi no. Poi ci sono anche altri piloti fortissimi, attenzione, non sto dicendo questo, che sono assolutamente di livello e non gli manca niente rispetto anche a quelli che ho io. Però se dovessi scegliere dei piloti per tutta una serie di caratteristiche, che poi alla fine un pilota non ha, cioè non è solo prestazione pura, no? Poi anche carattere, il sistema di lavorare, la persona, cioè quello che poi alla fine fa la differenza, perché con le persone poi sei sempre a stretto contatto e ci lavori tutti i giorni. È importante che ci sia dialogo, che ci sia rispetto, fiducia.
1: Certo.
0: Perché questa è la prima cosa. Se non c'è, ma è come con i team. Se non c'è fiducia, è inutile lavorare insieme. È meglio che le persone prendano strade diverse. Perché è già estremamente impegnativo. È un mondo ultra competitivo perché facciamo le gare. E se
1: Certo.
0: non c'è la fiducia da entrambe le parti, secondo me non sai, nasce sempre la solita diatriba del motorista che dà la colpa al telaio, del telaista che dà la colpa al motore o al pilota, e sostanzialmente si crea solamente un sacco di polemiche non costruttive, i risultati non arrivano e basta. Invece si dovrebbe cercare di essere uniti anche nei momenti difficili, perché esistono, ci sono, arrivano. Sono sempre cicli. È difficile che qualcuno, se non si è mai visto che qualcuno vince all'infinito, no?
1: Ma
0: Ma
1: certo.
0: perché è una normale conseguenza, perché quando qualcuno vince, gli altri lavorano per fare meglio e poi a un certo punto arrivano. Quindi a sua volta uno deve lavorare per ritornare al massimo. Però ecco, ci deve essere di base la fiducia e la volontà di lavorare insieme anche nei momenti di difficoltà.
1: Flavio, ti vorrei fare una domanda prima che parte Mughini con quelle tecniche. Allora, tempo fa, pure quando correvo io, anni fa, non so se è una cosa vera o no, ma parlando con un preparatore, molte volte mi diceva che il telaio, le vibrazioni sul motore conta molto. Tu stai lavorando con la soldi ufficiali, adesso sei entrato in Tony Kart. Questa cosa è vera o no? Cioè, tu appoggi un motore su un tipo di telaio, un altro, ti può cambiare
0: Allora,
1: l'erogazione, non so che funzione, è vera?
0: io ti riporto la mia esperienza personale, poi la verità non lo so qual è. Io non ho mai avuto questo tipo di problema. Cioè,
1: Infatti mi sembrava.
0: se c'è un qualcosa, che a volte è capitato magari dei problemi, è perché c'è qualcosa che magari non è montato bene, o ci sono delle componenti che fanno sì che vanno.

0: in risonanza, in vibrazione il carburatore, il motore, ma se tutto è montato giusto, io non ho trovato differenze tra i vari telai. Cioè non è.
1: Scusa. No,
0: No, prego, prego.
1: io ti vorrei
0: Dimmi,
1: fare un
0: Franco.
1: altro tipo di domanda. Sappiamo che i costruttori sono tante volte, passatemi il termine, delle prime donne, no? Come mai? Cioè, tu non hai problemi a lavorare un po' per la Sodi, un po' per la Tony o i team principal? Stai già ridendo. I team principal, insomma, storcono un po' il naso.
0: Allora,
1: Sinceramente, eh?
0: no, beh, sinceramente, allora, credo che tutti vorrebbero un po' avere
1: Esclusiva.
0: l'esclusiva, diciamo così. Però io ho la fortuna di lavorare con persone, cioè con imprenditori a un certo livello e capiscono le situazioni, vedo che mi danno fiducia e beh sì, forse in cuor loro è possibile che vorrebbero un'esclusiva o che lavorassi solo con loro, però no, cioè, dover dire che mi hanno fatto pressioni o magari hanno fatto richieste particolari, no, quello no, quello no. Poi
1: Ok.
0: può darsi, nel senso, non, magari dovresti chiedere a loro, più che a me, non lo so.
1: Però possiamo
0: Ok.
1: dire che la Donny Cat dopo tanti anni di Vortex adesso usa TM e il preparatore è Flavio Sacchi.
0: Vabbè, quello è stato sinceramente allora, prima di tutto assolutamente inaspettato. Quando il signor Robazzi mi ha chiamato, cioè, onestamente non. Cioè, mi sono detto, cioè, sono sveglio, cioè, dormo o sono desto perché non me l'aspettavo assolutamente. Però è ovviamente motivo di grande orgoglio perché. Con le carte che ha sempre corso con il Vortex, che ha sempre avuto una politica dove i motori si facevano internamente, senza affidarsi insomma, a un preparatore esterno, almeno negli ultimi 20 anni. Poi Stauro lo sa bene perché ci ha corso quando, negli anni credo prima del 2000, anni 90. Usavano anche dei preparatori esterni che comunque però orbitavano nel mondo del gruppo Tony Kart e Cone c'era qualcuno Esauro, ora non mi ricordo esattamente chi
1: Marescialco, come si chiamava pure?
0: Marshall, c'era Marshall
1: Martin Cune, c'era
0: Martin Cune,
1: Marescialco, esatto.
0: esatto. Però insomma nella storia recente no, quindi beh, è stato, ripeto, è stato un motivo di grande soddisfazione. E mi riempie d'orgoglio e sono felice di poter servire la Tony
1: Direi,
0: Kart.
1: direi.
0: Assolutamente.
1: Bene, ne parleremo ancora a lungo di questa cosa, diatribe magari eventuali tra motoristi e team manager, se ci sono, se Sani ci vuole spiegare ancora qualcosa meglio, sai che noi siamo un po', come si dice, un po' gossipari, quindi lo faremo al nostro rientro dalla pubblicità. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo.
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale. La tua auto è pronta.
4: Che professione.

0: generalità.
1: Officine.pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E dopo questo nostro breve break pubblicitario, ancora tanto Flavio Sani, Sani Competition, e molto gossip, perché adesso entreremo un po' nel dettaglio della nuova carriera, della nuova vita di Flavio Sani da motorista. Allora Flavio, ci dicevamo un po' se gli altri costruttori, visto che c'hai dei motori che vanno fortissimo, sono un po', insomma, invidiosi, se ti vorrebbero tenere sotto una teca, ci hai risposto di no. Io ti vorrei chiedere a tal proposito, quando nel 2025 arrivò la vittoria al mondiale, se secondo te c'entra di più la Sodi Kart, i suoi piloti o i tuoi motori, perché veramente hanno fatto paura.
8: No, è veramente tutto l'insieme, cioè non c'è una cosa, cioè un campionato del mondo non lo vinci con una componente che fa la differenza, almeno oggi no. Lì è stata la bravura del pilota di Senna, che senz'altro ha fatto tutto giusto, ha fatto una partenza dove ha preso un enorme rischio con Trevisanutto alla terza curva, che ora qui forse si riesce a vedere, ecco qui esattamente quel punto lì che è riuscito a girare prima di Lorenzo, perché altrimenti la gara prendeva tutta un'altra piega. È stato bravissimo tutto l'equipe della Sodi Kart, da Tony Lavalante, che era il meccanico, a Florian Bisaglione, che è responsabile tecnico, alla Factory, che ha fatto, certo, chi ha fatto il telaio, e ovviamente anche il motore, che gli ha permesso di vincere, ma sicuramente anche, per dire, il rapporto come era configurato il motore, anche il sorpasso su Trefilov, che gli ha permesso magari di avere quel qualche chilometro orario più in fondo al rettilineo e agevolare il sorpasso. È veramente tutto l'insieme, cioè non si può dire che c'è una cosa che ha fatto la differenza, è tutto l'insieme messo qui.
7: Certo.
8: Sì. Piccole cose che messe insieme ti portano alla vittoria straordinaria di un titolo mondiale.
7: Senti Flavio, in quel punto della pista, uno dei più veloci di Franciacorta, per passare così all'ultimo, insomma, ci vuole la cavalleria, ci vuole la velocità. Ecco, io voglio sapere quanto
8: gode... ci vuole anche un bel pelo però,
7: Ci vuole anche un bel pelo, ma io voglio sapere quanto gode in quel momento un motorista.
8: Tanto, non posso negarti che è stata una bella emozione. Fra le altre cose, io avevo, perché la storia un po' poi di Senna è una storia un po' particolare, nel senso che lui aveva un'enorme pressione di dover vincere, perché ha fatto per tanti anni sia campionato europeo sia dei campionati del mondo secondo. Ha fatto un po' l'eterno secondo per tanti anni, e questa cosa qui, nonostante lui sia un pilota fortissimo, gli aveva generato uno stress molto forte, e questo peso enorme che lui aveva bisogno di togliersi lo condizionava un po' anche poi nella guida, nell'approccio alla gara e quant'altro. E io l'ho vissuto un po' insieme a lui, perché Senna è stato un po', diciamo, il primo pilota alto livello che io ho avuto. Abbiamo iniziato insieme nel 2021, vincendo il DKM, il campionato tedesco, insieme, e poi non l'ho sempre seguito io, l'ha seguito Franco Trudi nelle gare ufficiali, perché correva TM ufficiale. Poi dal 2024 invece l'ho seguito io al 100%, e quindi ho vissuto anche tutte le sue vicende personali, e quindi anche io ero molto nervoso al mondiale. Lui, insomma, ci teneva tanto. Io il mondiale me lo sono guardato, non so se riuscite a zoomare, ma praticamente sul video si vede. Io sono andato sul tetto di Franciacorta, mi sono arrampicato su una grondaia, sono andato da solo sul tetto di Franciacorta. Io ero praticamente, dopo il traguardo, da solo in cima al tetto, quindi me lo sono proprio visto in diretta sotto di me.
0: Quel sorpasso, ti volevo dire una cosa: le gare te le vedi da solo insieme ad altri? Di solito i preparatori vogliono stare da soli.
8: Allora, se posso da solo, se riesco da solo, perché mi dà fastidio, sì, vederlo con gli altri mi dà fastidio.
0: Esatto, immaginavo. Ma poi magari trovi qualcuno che non vuoi dir di no, che ci sta quel lì.
8: Vabbè, no, ma a volte semplicemente le persone ti si mettono accanto, non è che lo fanno apposta.
0: Sì.
8: E lì invece avevo proprio bisogno di stare solo al 100%, quindi mi sono arrampicato sopra il tetto e l'ho vista da in cima al tetto, lì, senza nessuno.
7: Beh, una bella cosa. Senti, ci hai fatto il nome di Franco Trudi.
8: Sì.
7: Ci hai fatto il nome di Franco Trudi, che praticamente lui, insomma, ha dato l'addio alla TM, ora lavora per LKE. Insomma, grandissimo motorista. Ha fatto la storia, assolutamente. Pensi possa tornare, insomma, a dire la sua?
8: Ma io penso di sì. Credo. Vedi, io credo nel lavoro. Credo che se c'è la volontà, l'impegno, i risultati poi arrivano. Franco è sicuramente una persona che ha delle competenze, che ha una grande esperienza, quindi credo che ci possa assolutamente riuscire. Io gli faccio in bocca al lupo per il suo lavoro.
0: Che scriveva, voglio sentire,
8: non è facile.
9: Finalmente tocca a me, perché avete parlato, poi fondamentalmente no, è arrivato il mio turno, no?
8: Al di là che
9: gli faccio tanti complimenti a Flavio, perché giustamente se un'azienda sceglie un motorista è perché prova prima il materiale e poi la scelta viene per secondo tempo. Che non me lo abbia nessuno contro di me, ma la verità è quella, sono molto materialisti i capi dei team, perciò se hanno scelto il tuo materiale è perché andava più forte di altri. Seconda cosa, quanto è importante, vista da te, visto che guardi le gare da solo, vedere il pilota nella bagarre, cioè il preparatore riesce a capire se ha bisogno più di prima accelerazione oppure un fuorigiri oppure non so, una zona di passaggio di metà o addirittura di alto. È ovvio che io qui mi sono fatto una montagna di domande, giustamente. Com'è cambiata la carburazione rispetto a un po' di tempo fa, visto e considerato che la benzina di ultima generazione ha provocato un pochino di problematiche, perciò un ritorno un attimino alla ricerca di trovare le prestazioni, senza perdere poi giustamente tutte queste... Cioè, la gara dura 25 minuti e perciò per 25 minuti il motore deve dare il massimo.
8: Sì.
9: Intanto mi fermo qui, poi dopo te ne faccio altro.
7: Stavo dicendo, Saulo, facciamogli una domanda alla volta.
8: No, cerco di andare con ordini. Allora, rispondendoti al fatto di come uno analizza, no, in pista il comportamento del motore, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Io ti dico come faccio io. Io non, praticamente il cronometro non lo prendo mai in mano e osservo con gli occhi, sostanzialmente cerco di vedere il motore.

come si comporta in mezzo agli altri e cerco di capire quello che necessita. Una volta fatto questo, riscontro i dati in telemetria, conoscendo il mio materiale, ripeto, per via del lavoro fatto a casa, metto insieme i dati e faccio le scelte tecniche. Però non, credo che la parte

0: tutto dipende dalla benzina. La benzina che hanno messo quest'anno, ETS, che ha vinto l'appalto, diciamo, per le gare CIK, per le gare titolate, al momento ci ha creato diversi problemi, perché tende a detonare molto.
1: Per via di cosa?
0: Per via di cosa? Perché probabilmente la benzina non ha un potere antidetonante, non ci sono degli elementi chimici che permettono che non ci sono degli antidetonanti. Quindi la benzina, io onestamente non so di preciso se va, tende ad andare in preaccensione o semplicemente per la mancanza appunto di antidetonanti, il fronte di fiamma ha una combustione che un po', diciamo, non lineare, tende a detonare, e la detonazione chiaramente poi porta a
1: Ma questo
0: dei
1: lo riesci a
0: problemi.
1: vedere anche quando metti il motore sul banco prova?
0: Ah, beh, sì, a voglia.
2: E una domanda, perché sappiamo adesso, già detto Franco Trudi, loro stanno limitando questo problema qui di detonare, però si vede ormai nel paddock che diversi preparatori, ci hai confermato anche te, che c'è stato questo problema qui, che si cambia un pistone a manche. Allora, io ho
0: Purtroppo è
2: visto che
0: vero.
2: comunque...
0: Purtroppo è vero.
2: Ecco, e quindi magari sentivi una spia di uno, magari era solo una cosa così, ma il problema è molto molto evidente. Quindi io mi domando, che già il karting è costoso in sé per sé, cambiare pure un pistone a mancia, vabbè, non è quei 100 euro adesso non so quanto costa un pistone, che fanno la differenza, ma la cosa che io vorrei porre come domanda, ma visto che c'è questo problema così generale, voi preparatori, magari con un chimico o un tecnico di questa benzina qua per cercare di rimediare un po' la soluzione, la FIA ha fatto qualcosa, si è mossa in questo tal senso oppure no? Perché comunque siamo arrivati a metà stagione e è un problema molto molto grave.
0: Moltissimo. Allora, il problema nasce dal fatto che il produttore della benzina ha fatto la benzina per noi, nel senso che l'ha fatta per l'applicazione del karting, ma non l'ha neanche provata. Questo non lo dico io, ce l'hanno detto loro in una conversazione che abbiamo avuto a Genk, il responsabile appunto di ETS. Ci ha lasciato anche un po' onestamente sconcertati, perché se fa una benzina apposta per una determinata categoria e neanche la provi, come fai a sapere che va bene o no? Quindi abbiamo fatto delle richieste, le case costruttrici hanno fatto la richiesta, la TM e le altre case hanno fatto le richieste per cui questa benzina venga adeguata. Ci hanno risposto dicendo che serve dei tempi tecnici. A loro serve almeno 2 mesi per poter andare a modificare quella che è la benzina. Ci hanno fatto provare in sostituzione una benzina che loro avevano in stock, che usano, se non erro, per il rally, che aveva praticamente il 20% in più, no, aveva il 20% di etanolo, ma aveva anche una percentuale più alta di ossigeno, cioè il metanolo. Da una parte farebbe bene, nel senso che perché ha un potere antidetonante, però dall'altra parte, se aumenti l'ossigeno, aumenta la velocità di combustione, quindi tende a fare preaccensione e quindi a fare detonazione. Fatto sta che non funziona neanche quella, cioè non funziona. Abbiamo soliti problemi anche con quell'altra. Per a Sarno abbiamo usato la solita benzina che c'era a Genk. Aspettiamo fiduciosi, e me l'auguro veramente tanto, che per il mondiale portino qualcosa di diverso, perché ci mettono veramente in grossissima difficoltà.
2: No, perché il bello è
0: Grossissima
2: che c'è
0: difficoltà.
2: stato già un precedente con le gomme, ricordiamo l'europeo con le Dunlop, quindi ci sono appalti, sappiamo bene il giro di soldi che gira, ma per la gomma Dunlop si sono tolte e hanno risistemato la situazione perché aveva creato un caos, ma lo stesso caos sta succedendo con questa benzina, con i motori, voi preparatori, piloti,
0: Guarda,
2: è lo stesso, secondo me è lo stesso problema.
0: è un problema sia di costi, perché i costi veramente sono lievitati in modo esponenziale, ma è un problema anche di gestione in pista, perché quando tu ottieni della detonazione si sciupa il pistone, ma non solo, si sciupa anche la camera di combustione, quindi la testa, diciamo.

0: Ma cosa succede? Succede che quando parte la detonazione
1: No, per me.
0: e la camera di combustione si mangia, perché realmente poi si sbriciola, la combustione entra fra quella che è appunto la cupola che entra dentro il cilindro e il cilindro stesso. In quella parete lì c'è il Nicasil e il Nicasil se detona lì in questo piccolo spazio, si fora. Quindi si fora anche il Nicasil e una volta forato il Nicasil il cilindro va rinichelato. Quindi c'è tutto un processo che va rinichelato il cilindro, non sai se ottieni la solita performance che aveva prima, quindi se non va bene ti tocca anche ricambiare il cilindro, cioè i costi aumentano in un modo vertiginoso. È tutta una serie di conseguenze, oltre alla gestione in pista, perché la gestione in pista, te per gestire dei motori che hai bisogno di smontare tutti i turni per cambiare il pistoletto, ci vuole persone, non è che si smontano da soli.
1: Certo, poi dicevi addirittura in alcune gare c'hai anche 18 piloti, quindi figurati, è un lavoro. Però
0: Ma
1: io
0: guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Noi al campionato italiano, l'ultimo a Sarno, io avevo 15 piloti da gestire. Eravamo tre persone e abbiamo fatto un lavoro, onestamente, a mio avviso, eccelso. Oltretutto, abbiamo anche vinto la gara. La settimana dopo, per gestire 18 piloti, quindi tre piloti in più, eravamo sei persone.
1: Eh
0: Questo
1: no,
0: capite
1: immagino.
0: bene che.
1: È
0: Capite bene che non è
1: diversa.
0: possibile.
1: Che non è gestibile la cosa. Io invece ti vorrei dire tre cose, Flavio. Risposta secca, eh.
0: Dai.
1: Spessore dietro al cilindro. A Flavio piace sì o no?
0: Ma quello vuol dire tutto e niente, cioè la lunghezza della marmitta la puoi fare più lunga o più corta.
1: Ma piace o no a Flavio come sua mentalità da preparatore? Perché sappiamo che un ripiego potrebbe essere,
0: Sì, cioè io non lo uso, uso dei collettori un po' più lunghi e un po' più corti, che è la solita
1: cannello,
0: cosa.
1: il cannello a metà o intero? Piace a Flavio.
0: E anche lì, quello che cambia è, diciamo, la strozzatura che hai all'interno della curva. Mediamente ora usiamo un cannello che ha un diametro unico, ma a monte ci monti delle boccole più o meno strette.
1: Più o meno stretto.
0: Sì.
1: Flavio, quando consegna i motori, sono piombati? È geloso di quello che fa oppure no?
0: Ah. Non riesce. Sono geloso, certo, perché è frutto del mio lavoro, quindi diciamo che a volte, non con le case ufficiali, quello no, però capita con dei privati che bisognerebbe avessero un po' più rispetto. Qualche curioso c'è.
1: Perché sappiamo benissimo che magari quando un motorista va forte o trova qualcosa per il frutto
0: Esatto.
1: di tante cose messe insieme, è la curiosità della gente di andare a smontare, tirare sul cilindro, vedere, fare, brigare.
0: È capitato però con dei privati, non con le case ufficiali. No, insomma, è che capita queste cose lì.
1: Tra l'altro, io so per certo che
0: Sì.
1: ci sono stati anche dei motoristi che hanno fatto finta di chiedere a un pilota di chiederti il motore a noleggio per smontarlo lui. Succede anche questo.
0: Questo
1: Ah,
0: capita. Ma guarda, succede a tutti. Poi sai com'è il
1: Sì.
0: detto: a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina. Quindi.
2: Allora,
1: Ah,
2: poi
1: sì.
2: facciamo un'altra cosa. Chi è all'interno del mondo del karting sa, ci sono pure motoristi che si fingono motoristi che prendono motori che c'era una moda da un'altra persona che stava a casa e dicevano che erano di loro i suoi motori. Ma questo è durato per un paio d'anni, sta cosa. Chi è nel settore karting lo sa, non me ne vogliono chi.
1: Vabbè.
2: Ma
1: Allora, voi state andando un po' più sul tecnico, io voglio andare un po' più
2: il motorista Riccardo finge,
1: sì,
2: il tecnico.
1: no, ma è giusto, però io voglio andare, visto che il tempo è tiranno, voglio andare un po' su quello che succederà da qui a ottobre, che ci sarà l'evento clou dell'anno, Le Mans.
0: Se avessi la sfera di cristallo.
1: Però tu prima hai detto

0: una cosa, Flavio, non so se questa cosa ti può mettere un po' in difficoltà o meno. Hai detto che la federazione per il mondiale forse cambierà la benzina, no?
1: Loro hanno preso un impegno, cioè almeno verbale, di supportarci in questo percorso e di provare a fornirci una benzina che non ci crei problemi. Poi se ci riescono o meno è tutto da vedere, non
0: No,
1: so.
0: però la mia domanda è, siccome sarà tutto nuovo per tutti, cioè, non vorrei che vengano fuori un po' di casini, fatto a una gara così importante, forse sarebbe meglio lasciare tutto com'è? Boh, dico io, eh.
1: No, secondo
0: Almeno
1: me
0: per
1: no.
0: questo.
1: Se c'è una
0: No.
1: benzina che... Ma no, perché voglio... i motoristi che fanno le gare a certi livelli si mettono a posto velocemente.
0: Anzi,
1: Non è un problema.
0: gli migliori il lavoro, anzi, gli fai
1: Bravo,
0: migliorare.
1: cioè, esatto, ci migliora il lavoro, ci permette di lavorare meglio. No, non sarebbe un problema assolutamente. Anzi.
0: Dicevi
1: Una
0: prima,
1: mano dal cielo.
0: Flavio,
1: Scusa,
0: scusa,
1: vai, vai
0: che ti
1: Teo.
0: vorrei fare il Super National, ma con chi corri? Sori o Toni? A sto punto, chi corri?
1: Guarda, questa
0: Bella
1: domanda,
0: adesso voglio
1: bella
0: sapere con chi
1: domanda.
0: corri.
1: Allora, vedi, poi alla fine non mi tocca correre, perché, no, vabbè.
2: Vedi?
1: Prendo un marchio che non è né quello né
0: Maranello,
1: l'altro.
0: come gli ultimi anni che correvi, Maranello. Io però
1: No,
0: da parte
1: vabbè.
0: tua so con chi potresti correre, però giustamente con chi ci hai speso più tempo momentaneamente. Il cuore mi fa
1: Potrei,
0: dire
1: allora, guarda,
0: Assoli.
1: potrei correre con un mio amico, nel senso che fra l'altro ha fatto un ottimo lavoro recentemente e che è diventato responsabile tecnico per un marchio di telai. E io con lui ho condiviso con il pilota perché lui faceva il meccanico a
2: Io so già di chi
1: Senna
2: parli, eh. State, fai
1: e
2: attenzione.
1: no, siamo amici perché poi ripeto, conta i rapporti umani contano molto.
0: Voglia.
1: Io almeno io ci tengo molto, non è perché il lavoro, la rivalità sportiva va bene, è
0: È una
1: giusto,
0: cosa, sì.
1: però è bello anche quando poi si creano dei rapporti umani che mantieni nel tempo, anche se sei avversario. È quello il bello poi alla fine dello sport, dovrebbe essere così.
2: Ma mi ha fatto da meccanico?
1: Non lo so se è stata fatta da meccanico.
2: Vabbè,
1: Ma Mattia ti ha
0: dici.
1: fatto da meccanico?
2: Pensaci un po'.
0: Dicelo Flavio, dici con chi correrai.
2: È di Treviso,
1: No, no.
2: di quelle parti di Treviso, quelle zone là.
1: Ah, no, no, no, no, no, io mi riferivo, ma c'è una battuta ovviamente, non posso correre col Formula K, io mi riferivo a Mattia Neron
0: Io c'ero arrivato infatti a Formula K, però io.
1: che era il meccanico di Senna con cui abbiamo passato 5 anni insieme e ha fatto un ottimo lavoro, gli faccio complimenti per la vittoria con Denner di domenica scorsa all'Europeo e ha fatto un bel lavoro, sono stati molto molto bravi. Anche insomma, poi SRP con i motori, no, ma era ovviamente una battuta. Non lo
0: Da
1: posso fare,
0: meccanico ti
1: non lo
0: potrebbe
1: so.
0: fare Mattia Giannini, dai. Come
1: Mattia,
0: detto.
1: esatto. Mattia, non lo so. Mi
2: Mattia.
1: piacerebbe, ma sarebbe un problema quello lì. Ecco, scegliere il go-kart sarebbe un problema.
0: Allora, l'unica cosa che ti dico, i motori sono tuoi. Se corri mi scrivi per tempo, io ti mando un altro adesivo che è ormai quello ufficiale del karting, non ce ne stanno altri. Ti mando pure
1: Esatto.
0: il tipo nostro, quelli fanno 2 decimi come un cilindro tuo,
1: Allora ce lo
0: adesivo.
1: metto subito.
0: E poi vediamo con chi correrai, dai, almeno una garetta te la devi fare, dai.
1: Ma vediamo, allora,
2: Io prima di chiudere, però, ho 2 domande, due risposte
0: Vai,
2: secche,
0: vai.
2: che ho, ce l'ho ancora. Perché è successo nella mia carriera, e giustamente adesso Flavio si trova magari dall'altra parte. Che è mai successo per tranquillizzare un pilota di prendere un motore dell'altro pilota e farglielo provare perché diceva che il suo andava più piano?
1: Mi è capitato, però questo lo fai quando la situazione non è proprio tranquilla.

0: Questo lo fai quando il pilota si lamenta, pensa, è convinto che il materiale dell'altro, magari un compagno di squadra, sia migliore, e io per dimostrargli che in realtà non è così, perché io per politica mia so che questi poi tutti non ci crederanno, io continuo a dirlo, ma non ci credono. Io quando parto da casa, per me è fondamentale che tutti i piloti abbiano il solito materiale. Cioè io faccio veramente un lavoro incredibile a casa, lavoriamo anche la notte per portare in pista il materiale dal primo pilota all'ultimo che forniamo con il solito, sì, con la solita performance, assolutamente. Quindi mi è successo e sì, gliel'ho cambiato. È capitato non troppe volte, però 3 o 4 volte nella mia carriera mi è capitato. Il
1: Bene.
0: risultato,
1: Lo
0: il più delle
1: stesso.
0: volte, no, sì, il risultato in pista lo stesso, ovviamente lo stesso, ma perché io ero convintissimo di quello che andavo a fare. Reazione a posteriore del pilota, perso il pilota,
1: Sì,
0: andato via.
2: sempre così, sempre
1: Classico.
2: così.
1: Normale.
0: È perché
1: Senti.
0: lì non hai più scuse.
2: Scuse.
1: Certo.
3: Flavio, scusa, un Senna al mondiale, quanti motori ha a disposizione di Flavio Sani? Due.
0: Due.
3: Ok. Così come tutti i piloti, immagino.
0: Sì, io mediamente porto due motori per pilota, poi per sicurezza ne porto anche altri jolly da utilizzare a seconda, insomma, delle esigenze in casi
2: Ma
0: particolari, mediamente due.
2: a quanti
3: E dice
2: motori sei arrivato adesso? Dentro.
0: nel Racing Team, eh?
2: Sì.
0: Di proprietà, tra i motori che ho qui in Italia più quelli che ho in America, perché seguo anche il mercato americano, sono quasi a 100 motori.
2: Mamma mia.
0: 90, 90, 96, 96
2: E una
0: andavo.
2: cosa, perché come li, cioè, gli dai dei nomi, dei codici?
0: No, il codice,
2: No, perché
0: il
2: molti danno i
0: codice.
2: nomi, molti il codice, no, sui pacchi lamellari che scrivono delle cose, o tu
0: No,
2: rimandi
0: il
2: al
0: co.
2: nome, alla matricola del motore.
0: Sì, io sì.
2: Ah,
0: Mi regolano
2: ok.
0: quella lì. Poi il cilindro è marchiato. Ogni cilindro, siccome viene fatto a mano, uno per uno, e lì c'è il suo codice, che è un codice interno. E so che magari ha certe caratteristiche o altre. Sì.
2: Porca miseria, cioè,
3: Scusa, una curiosità, visto che l'ATM, insomma, sei un buon cliente per l'ATM, ma
0: Spero di
3: altresì,
0: sì.
3: no, ma altresì fai vincere anche i loro motori. Hai un trattamento di favore o.
0: No, io con l'ATM ho un ottimo rapporto, mi supportano, se ho bisogno di non lo so, magari c'è tante gare, no? Di fila, magari ho bisogno di un ordine urgente, ho bisogno, ho finito i pistoni e chiedo i pistoni urgenti, ecco, mi fanno il favore magari di avere un occhio di riguardo, di mandarmeli
3: Certo.
0: subito. Questa cosa qui sì, nel senso c'è un rapporto comunque. Non dico quotidiano, ma
2: E
0: spesso.
2: appresero di quando vai? Ci vai ogni tanto, sì.
0: Tempo permettendo, perché alla fine siamo sempre in pista.
2: Quello il problema sempre.
3: Però
0: Però
3: Flavio, sei
1: l'ultima
3: toscano.
1: domanda
3: Toscano.
1: e mezzo, e poi taccio per sempre.
0: Chiedi, non c'è, non ti preoccupare, Saul.
1: Quante cose ti fai in casa, Sani, sui motori?
0: In che senso?
1: Non lo so, magari le lamelle te le fai te invece di, non so, in casa
0: Ah,
1: con
0: beh,
1: particolarità,
0: un
1: non
0: po'.
1: so, le teste te le vai un
0: No,
1: po'
0: vabbè, allora,
1: personalizzate.
0: diciamo che sì, ci sono tutta una serie di lavorazioni che facciamo in casa.
1: Che non segui la linea TM, voglio dire, non so.
0: No, no, allora, beh, no, allora, cioè, i componenti sono TM,
1: Sempre TM.
0: sempre TM, poi vengano modificati, però tutte le componenti sono TM, cioè il motore, le parti, le componenti, è tutto TM. Poi vengono modificate, alcune cose vengono modificate, altre vengono lasciate originali, perché funzionano bene per come sono, le altre riesco a ottimizzarle un po'.
1: Perciò io, perché conosci bene, no? Quando correvo con Marcello, lui era un inventore, perciò Marcello per me insieme a Lilio Crizzi sono stati quegli inventori, perché Marcello, io posso dire che il signor Marcello Cortigiani a Carol mi fece il cilindro la notte con il traversino fatto a mano con lo stucco, che poi durò due finali e poi si sbriciolò il mondo, però quelle cose lì le fanno soltanto poche persone. Ma di là di quello, volevo dire, tipo, perciò a te ti arriva il cilindro della TM e perciò la cromatura, che tanti la facevano, non so, adesso da Monadi, da Matteoni, da tutte queste parti qui, comunque tu rispetti quello che ti dà la TM, ti arriva già cromato e sei a posto.
0: Sì, mediamente sì, a volte capita delle cromature che magari non mi piacciono, le faccio rifare, a volte semplicemente si rompono i motori, quindi sei obbligato a doverli rinichelare.
1: Ma utilizzi il loro fornitore oppure, tra virgolette, prendi una strada dove tu pensi che lavorano meglio, che te lo facciano anche più in fretta?
0: Io ho i miei riferimenti, ho i miei fornitori, mi servo da quelli lì.
2: Non lo metti in difficoltà, Sauro.
0: No, ma niente di particolare. Poi la TM, sicuramente, dovendo fare dei lotti di produzione molto importanti, avranno più fornitori. Quindi io mi servo da artigiani che magari ne fanno meno di pezzi. Magari una parte lo fanno anche per la TM, però la TM...
1: Comunque, per chi non conosce il motore, magari sono argomenti strani, ma per chi conosce il motore, gli artigiani che fanno l'anima del motore è pure lì, cioè scorrevolezze, tutto, non è che...
0: Ma sai, il due tempi è un po' una scienza inesatta, perché a differenza di un quattro tempi, dove si riesce a fare dei calcoli di rendimento del motore in modo più preciso, il due tempi io lo assimilerei più a uno strumento musicale.
1: Ma tu saresti d'accordo a mettere un carburatore più grande per la KZ1?
0: Guarda, io sono uno che... Cioè, a me piace la tecnica. Piace la tecnica e piace il progresso. Quindi, a me onestamente, lavorare con un regolamento che è fermo da 25 anni... mi sta un po' stretto, però questo non è una cosa che dipende da me. Sì, cioè, a me piacerebbe che il regolamento, ecco, cambiasse un po' in modo da lasciarci margine di manovra e inventarsi qualcosa di nuovo, perché fa parte un po' della mia indole, della peculiarità di un preparatore, perché se, cioè, arrivi a un certo punto ottimizzi, ma il motore è quello, cioè non è che ti può inventare chissà che.
1: Il succo,
0: ripeto, cioè, secondo me è uno strumento musicale. Una chitarra, te la chitarra, cioè le corde, suoni, no? Suona, però se accordi e le corde le accordi bene, suona meglio, altrimenti suona peggio, ma suona lo stesso. E questo è un po' il motore a due tempi. Se tu riesci a accordare il motore per come deve essere, va più forte, altrimenti lui va, però va un po' di meno.
3: Bello, e tu quanto questo è da spezzone il motore, Flavio? Come? Lo ascolti ancora tanto il tuo motore quando siete in pista o ti affidi più alla telemetria?
0: No, il motore va ascoltato assolutamente. Okay. È l'incrocio di tutto, è l'incrocio dell'ascolto, della parte visiva in pista, dei dati. Certo, si cerca di fare un lavoro un po' più scientifico, diciamo così, e ci sono gli strumenti che ce lo permettono, e perché non usarli? È senz'altro un plus, a differenza di una volta, da chi non avevano strumenti e dovevano andare un po' solamente a sensazione, a occhio, era più difficile.
2: Comunque è finito il tempo. Il casting è moderno, come i nostri tecnici e i preparatori, loro veramente se fanno un mazzo, perché i tecnici meccanici, per mille cose, tra genitori, lavoro in pista, tutti i giorni della mattina, loro hanno un lavoro ancora più enorme, perché comunque non è facile, quindi sono due settori molto importanti e vanno veramente

0: Mirati.
1: Ragazzi, è suonata la campanella come a
0: Abbiamo
1: scuola.
0: sentito. Ci sarebbe da parlare ore e ore qua
1: No, ma
0: con
1: infatti è
0: questo.
1: bellissimo. Anzi, dopo il mondiale, Flavio, hai voglia di venirci a raccontare un po' come vanno le cose?
2: Dai, volentieri, volentieri, mi fa piacere, anzi, grazie di questo invito e raccolgo il prossimo, dai, volentieri.
0: No,
2: Dopo il
0: ma
2: mondiale lo facciamo.
0: due
2: Anche perché
0: secondi.
2: io ho scritto qui dentro il voto che do a Flavio dopo il mondiale.
0: Io vorrei
2: L'ho
0: dire una
2: scritto
0: cosa
2: adesso
0: perché
2: per.
0: eravamo nel 2020 e noi facevamo le live sulla pagina. Avevo chiamato lui e Mattia Giannini e lui mi ricordo che di corsa era andato sul suo reparto corsa, insomma, dove teneva il banco prova. Era gli inizi di Flavio. Adesso siamo 6 anni di distanza. È cambiato che noi stiamo qui con GoTV e che lui in questi 6 anni, gli ultimi anni, sta facendo un percorso incredibile. Non lo dico perché sta qua, ma io lo penso realmente. È stato un bravo pilota, una brava persona e si merita quello che sta succedendo adesso. Quindi mi ha fatto piacere questa
2: Ringrazio
0: cosa
2: Matteo.
0: qua in questi 6 anni che hai fatto questo percorso qua, Flavio.
2: Ringrazio.
1: Bene.
2: Ringrazio
1: Complimenti
2: Matteo,
1: davvero a
2: sono.
1: Flavio. Io ti auguro solo una cosa: non far arrabbiare le case costruttrici.
2: No, io cerco di fare il mio lavoro al meglio che posso, col massimo rispetto e la massima professionalità. Poi non è che arrabbiare,
1: Non c'è nulla da
2: non faccio arrabbiare nessuno.
1: nascondere e lo
0: No,
1: vediamo.
0: dopo il mondiale c'ho altre
2: Cerco
0: domande.
2: di far arrabbiare i miei competitor, quello sì.
1: Qual è il competitor che fai arrabbiare più spesso, secondo te?
2: Ma vabbè, qui si entra in una sfera che
0: Meglio non
2: è
0: dire. Al
2: meglio.
0: mondiale, dopo il mondiale, dopo il
1: Chiudiamo
0: mondiale.
1: qui perché già
0: Dopo
1: Riccardo,
0: il
1: perché è
0: mondiale.
1: molto, molto gossiparo. Allora, io stavo siamo più. Poi Riccardo, giustamente, però qua uscirebbe qualcosa di.
2: Qui si apre il vaso di Pandora, stiamo fermi, stiamo fermi.
1: Vabbè, se vuoi dirci magari solo l'iniziale del
0: No,
1: tuo
0: no,
1: compagno.
0: dopo il mondiale, se no lo metti in difficoltà.
1: Oh, sarebbe bello dopo il mondiale fa tre, lui e un altri due a fianco.
0: Sì, così.
2: Ah, tipo un'intervista doppia alle Iene, una roba così.
1: Esatto. Va
2: Dai, se l'ha
1: bene,
2: preparato
1: ragazzi.
2: io ci sto.
1: Super, super puntata, secondo me abbiamo anche diciamo, raccolto la curiosità di tutti quei kartisti o preparatori che ci seguono e si è parlato anche un po' più di tecnica, perché questa cosa secondo me piace molto e noi oggi abbiamo un massimo esponente, ricordiamo, campione del mondo in carica, Flavio Sani, che insomma, non c'è bisogno di
0: Due
1: presentazioni.
0: mondiali di fila, aspettiamo il terzo.
1: Aspettiamo il terzo.
0: Speriamo.
1: Allora, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, grazie Teo.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Auro Cesetti, naturalmente gli spezzoni più belli della puntata li potete rivedere sulla pagina Ole Vinco Ole Capoto. Naturalmente le repliche di GoTV saranno tante, anche su YouTube la puntata la caricheremo, però veramente ci saranno tanti passaggi sull'809 di Sky, il 244 del digitale terrestre. Ma un grazie speciale per questa puntata a Flavio Sani.
2: Grazie a voi. In
1: Ragazzi,
2: bocca al lupo.
1: voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao, buona serata.
0: Ciao,
2: Ciao
0: ciao.
2: ciao,
0: Ciao a
2: in bocca
0: tutti.
2: al lupo a tutti. Ciao ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo